esseri speciali rinasciamo, quasi fossimo immortali. Quanti pali hai preso prima di imparare ad andare in bici senza mani?

da gennaio a dicembre, ecco parlo di te. Ah, ecco parlo di te. Sì, io parlo di te.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Ogni volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai. Certe volte il mio vivere è troppo ingombrante, ma ti posso portare

0: perso il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

il tempo senza dire niente. Fingere di essere qualcosa che hai voluto senza mai cercarlo. Siediti, guardami, abbracciami.

Va sempre alla stessa maniera, con te che sbatti la portiera e ti allontani dandomi la schiena. E sto solo questa sera, che mi sopporto a malapena. Lancio i vestiti a caso su una

Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta. Perché la vita senza te non può essere perfetta.

di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.

passa, certo che passa. Il tempo cammina e lascia la sua traccia. Disegna una riga sopra la mia fronte, come fosse la linea di un nuovo orizzonte. Cambia, la mia faccia cambia. Cambia la mia testa, il mio punto di vista. La mia opinione sulle cose e sulla gente. Cambia del tutto o non

casa soldi e un poster senza cameretta. Con il tempo puoi comprarci l'affitto e la soldi.

Non dirmi che per stare bene ci sarà tempo. Domani è già tardi, ma domani potrebbe andare meglio. E magari domani tu arrivi un po' prima, ma io non torno. O magari domani una scusa per

0: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti TV. Per la tua pubblicità su questa emittente chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
1: Scarica il tondo rosa. Scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store.

0: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Roma, sei bella davvero, son di Torino ma sai conta poco. Mi hai preso a calci davvero e sento il cuore che va a fuoco. Qui faccio la dolce vita, ma di Fellini e mi sembra un sogno, che poi diventa un incubo.

sul ponte della musica. A termini ho terminato, tra squali e leoni del circo. Io sono il cibo avanzato. Mattia, io ti chiedo scusa se ti ho fatto sentire arrivato. Ma

0: Per la tua pubblicità su questa emittente chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radiorizzonti.org.
1: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.
2: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!

0: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Firma anche tu per donare il tuo 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu. Firma per donare il tuo 5 per 1000 alla radio più vicina a te. Quando compili la dichiarazione dei redditi, nella casella del 5 per 1000 a sostegno degli enti del terzo settore, poni la tua firma e compila il codice fiscale di Radio Orizzonti in Blu 0328 239013. Firma per donare il 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu.

0: Recitiamo insieme la preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne
1: e venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu, che all'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: La liturgia ci presenta la trasfigurazione del Signore Gesù. Il libretto è a pagina 320. Al posto del lino reciteremo il Gloria. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto e mi aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Alleluia. Liberaci, Dio di Israele, dalle mani di quanti ci odiano. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
1: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo.
0: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti di un tempo.
1: Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
0: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
1: Del giuramento fatto ad Abramo nostro padre di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
0: di servirlo senza timore in santità e giustizia al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
1: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
0: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati.
1: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
0: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
1: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Liberaci, Dio di Israele, dalle mani di quanti ci odiano. Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison. Kyrie eleison.
0: Preghiamo. O Dio, che nella gloriosa trasfigurazione di Cristo hai confermato i misteri della fede con la testimonianza della legge e dei profeti e hai mirabilmente preannunciato la nostra adozione a tuoi figli, fa che ascoltiamo la parola dell'unigenito che tu ami per diventare eredi della vita immortale, in lui nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Attingerete acqua con gioia alle sorgenti
1: della salvezza. Ti ringrazio, Signore. Tu eri con me adirato, ma la tua collera si è calmata e tu mi hai consolato. Ecco, Dio è la mia salvezza. Io confiderò, non avrò mai timore, perché mia forza e il mio canto è il Signore. Egli è stato la mia salvezza. Attingerete acqua con gioia alle sorgenti della salvezza. In quel giorno direte: lodate il Signore, invocate il suo nome, manifestate tra i popoli le sue meraviglie. Proclamate che il suo nome è sublime. Cantate inni al Signore, perché ha fatto opere grandi, ciò sia noto in tutta la terra. Gridate gli ulivi ed esultate, abitanti di Sion, perché grande in mezzo a voi è il Santo di Israele. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Attingerete acqua con gioia alle sorgenti della salvezza.
0: Esultate in Dio nostra forza, acclamate al Dio di Giacobbe. Intonate il canto e suonate il timpano, la cetra melodiosa con l'arpa.
1: Suonate la tromba nel plenilunio, nostro giorno di festa. Questa è una legge per Israele, un decreto del Dio di Giacobbe.
0: Lo ha dato come testimonianza a Giuseppe quando usciva dal paese d'Egitto.
1: Un linguaggio mai inteso io sento. Ho liberato dal peso la sua spalla. Le sue mani hanno deposto la cesta.
0: Hai gridato a me nell'angoscia e io ti ho liberato. Avvolto nelle nube ti ho dato risposta. Ti ho messo alla prova alle acque di Meriba.
1: Ascolta, popolo mio, ti voglio ammonire. Israele, se tu mi ascoltassi, non ci sia in mezzo a te un altro Dio e non prostrarti a un Dio straniero.
0: Sono io il Signore tuo Dio che ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto. Apri la bocca, la voglio riempire.
1: Ma il mio popolo non ha ascoltato la mia voce. Israele non mi ha obbedito. L'ho abbandonato alla durezza del suo cuore, che seguisse il proprio consiglio.
0: Se il mio popolo mi ascoltasse, se Israele camminasse per le mie vie, subito piegherei i suoi nemici e contro i suoi avversari porterei la mia mano.
1: I nemici del Signore gli sarebbero sottomessi e la loro sorte sarebbe segnata per sempre. Li nutrirei con fiore di frumento, li sazierei con miele di roccia.
0: Lodate il Signore, popoli tutti, voi tutte nazioni, dategli gloria.
1: Perché forte è il suo amore per noi e la fedeltà del Signore dura in eterno.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Esultate in Dio nostra forza, acclamate al Dio di Giacobbe. Tu, pastore di Israele, ascolta. Tu che guidi Giuseppe come un gregge, assiso sui cherubini, rifulgi davanti a Efraim, Beniamino e Manasse. Risveglia la tua potenza e vieni in nostro soccorso. Rialzaci, Signore nostro Dio, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi. Signore Dio degli eserciti, fino a quando fremerai di sdegno contro le preghiere del tuo popolo? Tu ci nutri con panni di lacrime, ci fai bere lacrime in abbondanza, ci hai fatto motivo di contesa per i vicini e i nostri nemici ridono di noi. Rialzaci, Dio degli eserciti, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra gli uomini amati dal Signore.
1: Noi ti lodiamo, ti benediciamo.
0: Ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Al nostro Salvatore si elevi da tutta la Chiesa l'adorazione e la lode.
1: Figlio di Dio, che ci hai amato e hai dato te stesso per noi, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Signore, che ci hai fatto ricchi per mezzo della tua povertà, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Cristo risorto, primizia di coloro che sono morti, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Gesù, che fai di noi una nuova creatura, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Nuovo Adamo, che provieni dal cielo e sei divenuto datore di vita, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Uomo celeste di cui portiamo l'immagine, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
2: Benedicimi, Padre.
0: Leggi nel nome del Signore.
2: Lettura della seconda lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del Signore nostro Gesù Cristo, non perché siamo andati dietro a favole artificiosamente inventate, ma perché siamo stati testimoni oculari della sua grandezza. Egli, infatti, ricevette onore e gloria da Dio Padre, quando giunse a lui questa voce dalla maestosa gloria: «Questi è il Figlio mio, l'amato, nel quale ho posto il mio compiacimento. Questa voce noi l'abbiamo udita discendere dal cielo mentre eravamo con lui sul santo monte. E abbiamo anche solidissima la parola dei profeti, alla quale fate bene a volgere l'attenzione, come a lampada che brilla in un luogo oscuro, finché non spunti il giorno e non sorga nei vostri cuori la stella del mattino. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio. Splende sul suo volto la gloria del Padre.
2: Splende sul tuo volto la gloria del Padre.
1: Il Signore regna, esulti la terra, gioiscano le isole tutte. Nubi e tenebre lo avvolgono, giustizia e diritto sostengono il suo trono.
2: Splende sul suo volto la gloria del Padre.
1: I monti fondono come cera davanti al Signore di tutta la terra. Annunciano i cieli la sua giustizia e tutti i popoli vedono la sua gloria.
2: Splende sul suo volto la gloria del Padre.
1: Tu, Signore, sei l'Altissimo su tutta la terra, eccelso su tutti gli dèi. Una luce è spuntata per il giusto, della sua santità celebrate il ricordo.
2: Splende sul suo volto la gloria del Padre.
3: Alleluia, alleluia, alleluia.
1: Si aprirono i cieli e la voce del Padre disse: questo è il figlio mio, l'amato, ascoltatelo.
3: Alleluia.

0: Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Marco. In quel tempo, il Signore Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un alto monte in disparte, loro soli. Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime. Nessun lavandaio della terra potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia con Mosè e conversarono con Gesù. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Rabbì, è bello per noi essere qui, facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Non sapeva infatti che cosa dire perché erano spaventati. Venne una nube che li coprì con la sua ombra e dalla nube uscì una voce: «Questi è il figlio mio, l'amato, ascoltatelo». E improvvisamente, guardandosi attorno, non videre più nessuno se non Gesù solo con loro. Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò che avevano visto, se non dopo che il figlio dell'uomo fosse risorto dai morti. Ed essi tennero fra loro la cosa, chiedendosi che cosa volesse dire risorgere dai morti. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: Un breve pensiero. Innanzitutto la prima lettura di Pietro cosa dice? Le cose che vi raccontiamo è perché noi stessi le abbiamo vissute. Cioè Pietro, scrivendo, dice: guardate, non vi racconto favole, vi descrivo avvenimenti, fatti che sono successi al Signore Gesù. Ed ecco allora anche il Vangelo che ci richiama proprio questa grande realtà. Gesù che si trasfigura, che si cambia, diventa luminoso e con lui appaiono Mosè ed Elia. Perché questi due personaggi dell'Antico Testamento? Perché sia Mosè sia Elia avevano dialogato e visto Dio, per cui questi due davano testimonianza al Signore Gesù che Gesù era veramente Dio. Ma agli apostoli cosa succede? Quando noi troviamo una gioia intensa, una bellezza enorme, ebbene cosa desideriamo? Fermarci lì. Ecco perché Pietro chiede: facciamo tre tende, una per te Gesù, una per Mosè, una per Elia, per cui stiamo qui tutti insieme. E Gesù invece ricorda che la vita prosegue. Ecco perché Dio Padre ne dà testimonianza: questo è il figlio mio prediletto, ascoltatelo. E da quel momento tutto scompare. Scendendo dal monte, Gesù invita i suoi discepoli, i tre che erano lì, Pietro, Giacomo e Giovanni, a non dir niente agli altri. Perché? Perché l'esperienza provata da loro, non poteva essere immaginata dagli altri. Perché? Perché era l'anticipazione di quello che sarebbe stata la risurrezione del Signore Gesù. Gesù vivo, vero, col suo corpo e nello stesso tempo dimostrava di essere il figlio di Dio. E gli apostoli capiranno questa grande realtà dopo che Gesù appare nel cenacolo dopo la sua risurrezione, ma soprattutto quando riceveranno lo Spirito Santo che davvero li illuminerà e darà loro la forza di rendere testimonianza al mondo intero.

0: liberati dal carcere della vita presente, rivolgiamoci sempre a Lui, vera luce, splendore senza tramonto. Nessuna creatura distolga i nostri occhi da Gesù Redentore.
1: Carissimi, rivolgiamo al Signore la nostra preghiera perché ci illumini sempre nelle nostre scelte.
2: Ascoltaci, Padre buono.
1: Ascoltaci, Padre buono.
2: Tu hai trasfigurato tuo figlio Gesù davanti ai discepoli. Sostienici nella gioiosa fatica quotidiana della sequela. Ti preghiamo.
1: Ascoltaci, Padre buono.
2: Tu hai voluto Gesù in mezzo a Mosè ed Elia. Fa che sappiamo leggere tutta la scrittura in Cristo. Ti preghiamo.
1: Ascoltaci, Padre buono.
2: Tu hai chiesto di ascoltare tuo figlio. Fa che la vita di Gesù ispiri ogni nostro pensiero, parola e azione. Ti preghiamo.
1: Ascoltaci, Padre buono.
2: Per tutti i defunti e in particolare per Rachele, Pietro e Giuditta, che ricordiamo in questa Eucaristia, ti preghiamo.
1: Ascoltaci, Padre buono. Illumina il tuo popolo, Padre, con lo splendore della tua grazia, perché alle nostre menti sempre più si riveli nella gloria della luce eterna il Salvatore del mondo, per Lui che vive e regna nei secoli dei secoli.
0: Amen.
1: E ora scambiamoci un segno di pace. Accoglio, Padre Clementissimo, questo pane perché diventi il corpo di Cristo, tuo Figlio.
0: Amen.

0: Santifica queste offerte, o Dio, per il mistero della trasfigurazione del tuo unico Figlio, e rinnovaci nello spirito con il fulgore della sua gloria il Signore risorto, che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre qui e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Cristo rivelò la sua gloria davanti ai testimoni da lui prescelti e nella povertà della nostra comune natura fece risplendere una luce incomparabile. Preparò così i suoi discepoli a sostenere lo scandalo della croce, anticipando nella trasfigurazione il destino mirabile di tutta la Chiesa, sua sposa e suo corpo, chiamata a condividere la sorte del suo capo e Signore. Illuminati dal riverbero di tanto fulgore, lieti e riconoscenti ci uniamo ai cori degli angeli e a te, unico immenso Dio, col Figlio e con lo Spirito Santo, eleviamo l'inno della triplice lode.

Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

0: Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, annunciamo la tua morte, o Signore.
1: Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci d'aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, Sant'Ambrogio e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo,

tuo figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito,

0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
1: Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Quando il Signore si manifesterà, saremo simili a Lui, perché lo vedremo così come Egli è.

0: Preghiamo. Il pane del cielo che abbiamo ricevuto ci trasformi, o Padre, a immagine di Cristo, che nella trasfigurazione rivelò agli uomini il mistero della sua gloria e ora vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
0: Vi benedica di ogni

0: Buona giornata. Il buongiorno sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Buongiorno a tutti cari radioascoltatori e buon giovedì 6 agosto. Vi ricordo subito le frequenze dove potete ascoltarci: FM 88 su Saronno e dintorni, DAB più su Milano e provincia, radioorizzonti.org in audio e video. Inoltre potete seguirci anche sulla nostra app Radio Orizzonti. La farmacia di turno per oggi giovedì 6 agosto è a Saronno, farmacia Sorriso, in via Varese 46A. Risponda al numero 02 962 5373. E al cinema Sotto le Stelle, presso l'Arena Casa Morandi in viale Santuario 2, stasera alle ore 21:15 potete vedere Le città di pianura, un genere drammatico.
2: Il santo del giorno.
3: Il Vangelo ci dice che Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li portò sopra un monte alto, loro soli. Sono gli stessi che rivedremo sul Monte degli Ulivi nell'estrema angoscia di Gesù. E lì, su quello che la tradizione risalente al III secolo ha identificato con il Monte Tabor, mentre pregava, il volto di Cristo cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Poi apparvero Mosè ed Elia che parlavano con lui di quello che avrebbe fatto a Gerusalemme. I tre discepoli erano sconvolti dalla grandezza dell'apparizione e spaventati. E tuttavia Pietro esclamò, rivolto a Gesù: «Maestro, è bello per noi stare qui. Facciamo tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia». Aggiunge Luca: «Egli non sapeva quello che diceva. Quindi una nube li avvolse mentre una voce affermava: "Questo è il figlio mio, l'eletto. Ascoltatelo". Si ripete qui la scena del battesimo di Gesù, quando il Padre stesso, dalla nube, lo aveva indicato come figlio prediletto nel quale si era compiaciuto. Dopodiché videro Gesù solo. Era tutto finito. Il significato profondo della trasfigurazione si riassume in quest'unica parola: ascoltatelo. È importante constatare come il discorso che annunciava la passione del Signore venga qui accompagnato dalla luce della sua gloria e dall'anticipazione del regno futuro. Papa Callisto III elevò di grado la festa e la estese alla Chiesa universale, in seguito alla vittoria riportata a Belgrado nel 1456 contro i turchi. La notizia del fausto evento giunse a Roma proprio il 6 agosto. Il Messale di Paolo VI arricchisce il significato della festa nel prefazio, citando questo brano di un discorso di San Leone Magno. Dinanzi ai testimoni da lui prescelti, egli, Cristo, rivelò la sua gloria e nella sua umanità, in tutto simile alla nostra, fece risplendere una luce incomparabile per preparare i discepoli a sostenere lo scandalo della croce e anticipare nella trasfigurazione la meravigliosa sorte della Chiesa, suo mistico corpo.
4: Accade oggi 6 agosto. Era il 6 agosto del 1991 e iniziava l'era di Internet. Il 34enne Tim Berners-Lee, ricercatore del CERN, trova la soluzione al problema di come individuare i documenti tra studiosi, sviluppando un software basato sul concetto di ipertesto che lui stesso battezza come World Wide Web. www che noi utilizziamo normalmente. Il sito che mette in rete è il primo della storia e inaugura ufficialmente l'era di Internet. Il web è più di un'innovazione sociale che un'innovazione tecnica. L'ho progettato, dice, perché aiutasse le persone a collaborare e non come un giocattolo tecnologico. Il fine ultimo del web è migliorare la nostra esistenza reticolare. Con queste parole Tim ricorda lo scopo principe della sua invenzione, nata per essere utilizzata soltanto dalla comunità scientifica. Le sue intuizioni su URL, HTTP e linguaggio HTML spianano la strada ai successivi perfezionamenti, in particolare dopo la decisione del CERN nell'aprile del 1993 di rendere pubblica la tecnologia alla base del web, rinunciando ai diritti d'autore. Il passo successivo sarà la nascita del primo browser Mosaic 1993 e del primo motore di ricerca che permette a chi è connesso di poter navigare in rete.
5: Thank you.
2: è possibile. Le riflessioni di Ernesto Olivero. Per una palla. Un giovane una volta mi ha lanciato una sfida. Mi parli della castità? Gli ho risposto con una domanda. Lo sai che un calciatore che punta alla Serie A accetta di allenarsi decine di ore alla settimana e fa tutto questo per una palla? Dimmi cosa vuoi fare nella vita e ti parlerò di castità. Quel giovane si è fatto triste. Certo che io me la sono giocata male, la mia castità, e io si può rinascere. Una delle persone che amo di più ha abortito, ma da quando ci conosciamo è quella che sta più vicino alle mamme che hanno dei problemi. Non è impossibile. Sento nelle viscere che chi ha incontrato Dio non è il migliore. È solo un uomo e una donna che ha intuito la strada della conversione e prova a percorrerla. Servono tempo e determinazione, proprio come per il bambino che vuole diventare calciatore, la bambina che coltiva il sogno di diventare una ballerina di successo, un giovane talento della musica che accetta di passare ore davanti a un pianoforte o a una chitarra. Nella vita interiore è la stessa cosa. Dobbiamo diventare come bambini, desiderosi di incontrare maestri, pronti a farci correggere, sereni nel capire che nella vita c'è un tempo per seminare e un tempo per raccogliere.

Diamo ora un'occhiata ai programmi della nostra radio. Iniziamo alle ore 9.30, replica alle 17.15 nel Blu dipinto di blu con Massimo Tallarini. Dalle ore 10 alle ore 13 Magazine in blu. E dalle ore 14 alle ore 17 Le parole dell'estate. Alle ore 18 GR in blu. Alle ore 18.15 A tutta musica con il maestro Claudio Borroni e a seguire alle ore 19.15 Le spezie raccontano a cura di Carla e Niva. Alle ore 19.45 Celebrity con Gisella Viccardi. Alle ore 20.30 Santo Rosario e alle ore 21 Summer Collection e per finire alle ore 22 Stop e Gold. E grazie radioascoltatori, speriamo di avervi offerto utili informazioni. Vi salutiamo e rimanete in ascolto di Radio Orizzonti in Blu.

0: In Blu 2000. News.
1: Siamo in onda ad Assisi, la visita di Papa Leone che in piazza Santa Maria degli Angeli incontra i giovani. Il Santo Padre risponde a tre domande dei ragazzi giunti da tutta Europa in occasione degli 800 anni dalla morte di San Francesco. Alle 10.30 in Basilica la celebrazione della Santa Messa. Il Papa poi farà ritorno poco prima delle 13 in Vaticano. Ascoltiamo Monsignor Felice Acrocca, vescovo di Assisi, Nocera Umbra, Gualdo, Tadino e Foligno, al microfono di Rita Salerno.
2: Come dire, visitati dal padre comune, quindi è chiaro che è una gioia per la città, per tutti. Poi sapere che Assisi diventa un luogo di incontro, questo credo mette sui cittadini una consapevolezza maggiore, al tempo stesso di una responsabilità che è anche sulle loro spalle.
3: Cosa che avete però approfondito nel grande raduno con i giovani, perché parlando un po' con loro è venuto a galla che la figura di Francesco è stata più volte richiamata.
2: Certo, la figura di Francesco è centrale in questi giorni per i giovani. Capire e direi cosa questa lezione può dire alla mia vita per giovani straordinariamente importante.
1: La visita del Papa ad Assisi in diretta a partire dalle 10, poi la messa alle 10.30 su TV 2000. L'Iran nega di stare negoziando al momento con gli Stati Uniti sullo stretto di Hormuz, ma solo con l'Oman in forma strettamente bilaterale, lo ha dichiarato ai media iraniani, citato dalla CNN, il vice ministro degli esteri. Trump intanto aveva invece parlato più volte nelle ultime ore di ottimi colloqui diretti con Teheran. La Germania parla di attacco ibrido dopo la scoperta ieri all'aeroporto di Lipsia, scalo principale per la rotta verso l'Ucraina, di un drone con esplosivo vicino a un cargo di Kiev. Un altro drone è entrato in collisione con un volo DHL, poi atterrato in sicurezza ad Hannover. La guerra continua in Ucraina, stanotte tre morti nei raid russi su Kharkiv. Polemiche, bagarre ieri in aula alla Camera dopo il no all'uso delle chat del mastro Carroccia, con le opposizioni che hanno aspramente attaccato la maggioranza. Il caldo non dà tregua, l'Italia continuerà a stringere nella morsa soprattutto il centro-sud, almeno fino a Ferragosto, oggi comunque bollino rosso per tutte 27 le città monitorate. Arrivano anche i primi temporali con allerte gialle in alcune regioni. Noi torniamo insieme alle 10.
0: Frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu.
4: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8.25 e la sera alle 19.40 qui su Radio Orizzonti. Ciao a tutti!
5: Ai gent
6: di ieri,
5: d'incu
6: e de domani,
5: ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9.25
6: e in replica alle 19.10
5: va in onda il
6: Cicciaremo un Cicinin con Anna e Anna.
7: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.

E bentornati carissimi radioascoltatori di Radio Orizzonte in Blu, in studio Massimo alla regia Antonio, una nuova puntata dedicata al 2002 del nostro Nel Blu dipinto di blu, tra storia, costume, società, cronaca, avvenimenti, cinema e quant'altro. Tuffiamoci immediatamente nel mondo della musica e andiamo ad ascoltare immediatamente i Noir Désir o Desire, non so come, Désir, mi dicono dalla regia che è Noir Désir perché è francese, Le Vent Nous Portera, che è stato un tormentone dell'anno 2002. Iniziamo subito con la musica, via!

Era il 2002 per l'appunto, e nel 2002, nel mese di marzo, eravamo arrivati lì, il professor Marco Biagi, consulente del ministro del lavoro Maroni, viene assassinato la sera del 19 marzo a Bologna davanti al portone di casa dai colpi di un commando terrorista. L'omicidio è rivendicato dalle Brigate Rosse, Partito Comunista Combattente, prima con una telefonata e poi con un lungo documento trasmesso a centinaia di destinatari via email. Il colpo che l'ha ucciso è stato sparato dalla stessa pistola che 3 anni prima aveva ucciso a Roma Massimo D'Antona. Sempre nel mese di marzo, centinaia di migliaia di elettori di quello che all'epoca era l'Ulivo manifestarono a Roma contro il governo Berlusconi. I leader del centro-sinistra dichiaravano che era suonata la sveglia. Si apriva intanto a Milano il 4° congresso della Lega Nord e Bossi, allora segretario, presentando i temi del congresso, si sofferma sull'Europa, definendola tra l'altro come un superstato stalinista, l'Unione Sovietica d'Occidente. L'8 di marzo, un'imbarcazione che trasportava immigrati clandestini naufraga largo di Lampedusa, provocando 50 morti. Il 10 di marzo, cortei di migliaia di persone da Milano a Roma per i cosiddetti girotondi attorno alla RAI. Il presidente del Senato Pera propone in un'intervista al Corriere di privatizzare la RAI, cedendo subito una delle 3 reti pubbliche, e contestualmente definire un quadro in base al quale Mediaset debba vendere almeno una rete. Ma ovviamente questo non si realizzò. Altre notizie per l'appunto: il 18 di marzo, 1000 clandestini sbarcavano a Catania, scattava lo stato d'emergenza su tutto il territorio nazionale. Bossi attaccava il governo sostenendo che sull'immigrazione si muoveva male ed era un governo di centrodestra. Il 20 marzo per l'appunto l'assassinio di Marco Biagi. Il 27 di marzo la Camera ratificava il trattato di Nizza sull'allargamento dell'Unione Europea con 298 a favore. Insomma, l'Unione Europea si allargava sempre di più anche nel 2002. E intanto Neck cantava Sei solo tu.

Abbiamo ascoltato Sei solo tu di Neck, un singolo di questo cantante che venne pubblicato il 9 maggio del 2002 come primo estratto del suo album Le cose da difendere, un brano scritto da Cheope, composto dallo stesso Neck, che ha visto la partecipazione, l'abbiamo ascoltato, vocale di Laura Pausini. I due cantanti infatti ebbero modo di incontrarsi in occasione del Festival di Sanremo del 93, quando erano rispettivamente in gara lui con In te e lei con La solitudine, brani posizionatisi al terzo e al primo posto nella sezione novità. Nel corso del 2001 Neck collabora con la Pausini al rifacimento di Non c'è, e l'anno dopo i due artisti incidono questa canzone, un brano che viene tradotto in lingua spagnola col titolo Tan solo tú, inserita nell'album La cosa che defenderé. Le due versioni vengono poi trasmesse in radio e vengono realizzati anche due bei videoclip, insomma un successo non solo italiano di Neck. In questo anno, per l'appunto, tra i vari film che vennero proposti vi fu Le tappe dell'amore, anzi I passi dell'amore, un film di Adam Shankman con Shane West, Mandy Moore, Peter Coyote e Daryl Hannah e Lauren German, un film che ottenne un discreto successo anche al botteghino. Landon è uno studente del liceo in una piccola cittadina della provincia americana, frequenta un gruppo di compagni di scuola svogliati e fannulloni che spesso si divertono a prendersi gioco di Jamie, la figlia del pastore del villaggio. Le cose cambiano, pastore protestante, le cose cambiano quando Landon si innamora della ragazza tranquilla e religiosa, apparentemente così diversa da lui, e che lo cambierà veramente nella profondità dei suoi sentimenti e della sua vita. Non vi svelo il finale, non lo spoilero, perché vale la pena di andarlo a vedere, e anche appunto in internet è possibile guardarlo o comprarne il DVD, e il finale è ovviamente a sorpresa, anche se è una tipica storia d'amore americana tratta anche da un romanzo di Nicholas Sparks intitolato per l'appunto omonimamente I passi dell'amore. Nel 2002 l'italiano Enrico Ruggeri pubblicava Primavera a Sarajevo con l'etichetta discografica Sony Music. Il singolo veniva spesso erroneamente chiamato col titolo La balalaica per via del ritornello. La canzone è stata scritta da Ruggeri con la compagna Andrea Miró e presentata al Festival di Sanremo del 2002 con Ruggeri accompagnato dall'orchestra diretta dalla stessa Miró. È un brano pop con elementi del folk balcanico che, accompagnato da una piccola banda, fiati e fisarmonica, racconta una storia d'amore ambientata nella devastazione stata Sarajevo dopo le guerre jugoslave e in particolare all'assedio di Sarajevo avvenuto negli anni 90, e descrive i due innamorati come pronti a continuare e rialzarsi insieme alla loro città. Il brano era stato incluso nell'album La Vie en Rouge del 2002 e successivamente nell'album Gli occhi del musicista, uscito nel 2003. La canzone, proprio ispirata allo stile di Goran Bregovic e Renato Carosone, contiene al suo inizio una citazione della balalaica che Ruggeri ha sostenuto fosse utile per rievocare proprio le sonorità balcaniche. L'affermazione ha trovato un po' di dissensi legati alle origini russe, non jugoslave, dello strumento, e alcune critiche sono state mosse a causa del tema considerato non più attuale al momento della presentazione del brano. Ma nonostante tutti i pareri fossero favorevoli, la canzone ha ottenuto un buon risultato sia nella gara canora del Sanremo, del Festival di Sanremo, ottenendo il quinto posto, sia a livello di vendite, raggiungendo proprio in quell'anno la 15ª posizione della classifica dei singoli più venduti in Italia. Primavera a Sarajevo, Enrico Ruggeri, l'ascoltiamo.

Siamo arrivati al mese di aprile dell'anno 2002. Un piccolo velivolo da turismo si schianta la sera del 18 aprile contro il 26esimo piano del grattacielo Pirelli a Milano. Le immagini drammatiche trasmesse quasi in diretta dalle TV riportano alla mente la tragedia dell'11 settembre 2001 a New York. Il bilancio di 3 morti e 11 feriti. Le indagini dimostrano che il pilota, un uomo d'affari italo-svizzero, era stato vittima di una truffa le cui conseguenze potrebbero averlo spinto ad un gesto folle. Quindi niente a che vedere con il terrorismo di cui si temeva appunto in quegli anni qualche reprimenda ancora piuttosto forte. Ecco, sempre nel mese di aprile viene trovato impiccato il perito informatico Michele Landi, che contribuì proprio alla scarcerazione di Geri, presunto telefonista delle BR, nell'omicidio di Massimo D'Antona. Il 10 di aprile vi è un nuovo scontro tra il filo del centrodestra per le nomine del consiglio di amministrazione della RAI, e il 12 il presidente di Confindustria Antonio D'Amato chiede al governo di accelerare le riforme sul fisco e lavoro, e va in pensione il procuratore generale di Milano Saverio Borrelli, che aveva legato il suo nome al pool di Mani Pulite della Tangentopoli di qualche anno prima. Infine, sempre il 18 di aprile, il giorno di questo aereo di turismo che, guidato da questo imprenditore svizzero, si schianta contro il Pirellone, il Michele Santoro, Daniele Luttazzi ed Enzo Biagi vengono dichiarati dal capo del governo di allora, Silvio Berlusconi, coloro che dovrebbero sparire dal video per l'uso criminoso che fanno della televisione e che avevano fatto durante la campagna elettorale del 2001. Il 21 il presidente della Repubblica Ciampi telefona in diretta alla trasmissione Buona Domenica per interrompere l'estremo atto di protesta da parte di Marco Pannella, che stava scioperando per la fame e per la sete. Lo sciopero era cominciato per accelerare la nomina dei 2 giudici costituzionali scaduti da 18 mesi. Infine, il 25 di aprile, il capo dello Stato sosteneva che non era possibile nessuna revisione sulla resistenza né parificazioni con Salò. Fini dichiara di riconoscersi nei valori del 25 aprile, allora era per appunto in alleanza nazionale, si svolge la tradizionale manifestazione antifascista a Milano e il leader della CGIL viene acclamato dai partecipanti.

noi andiamo all'estero con una canzone francese, Moi Lolita, di Alizé, che debutta per l'appunto, estratto dall'album Gourmandise, il brano scritto e prodotto da Mylène Farmé e Laurent Boutonnat. La canzone conferisce alla cantante, sedicenne all'epoca, l'appellativo di Lolita, ispirato all'omonimo romanzo di Vladimirovich Nabokov, e che indica una ragazza giovanissima di aspetto provocante che suscita desideri anche in uomini maturi. Il brano è diventato il tormentone estivo del 2002.

E siamo giunti anche con questa puntata al termine appunto di Nel Blu Dipinto di Blu, seconda puntata dedicata all'anno 2002. Siamo arrivati al mese di aprile nel percorrere appunto le tappe della cronaca, cronache non troppo piacevoli diciamo di questo anno 2002, tra incidenti e atti di terrorismo che lo hanno un po' segnato nel profondo. Tra le canzoni che invece hanno fatto successo, vi dicevo prima questa di Alizé Moi Lolita. Pensate che nel 2002, che fu appunto la canzone del debutto di Alizé, Vendette, raggiungendo la prima posizione anche in Spagna e non in Francia, però comunque vendette 750.000 copie, vincendo il disco di diamante, classificandosi al terzo posto nei singoli più venduti in Francia nell'anno 2000, primo posto in Spagna. La cantante francese divenne anche ospite del Festival Bar del 2002. Insomma, un discreto successo che lancerà Alizé non solo nel campo francese ma un po' ovunque. Con questo vi saluto, vi lascio a Francesco Renga, Tracce di te del Sanremo del 2002. Noi ci diamo appuntamento alla prossima puntata sulle onde di Radio Orizzonti in Blu con Nel Blu Dipinto di Blu.

0: News.
1: Buongiorno in studio Ugo Scali. In corso ad Assisi la visita di Papa Leone, che in piazza Santa Maria degli Angeli ha incontrato i giovani, ai cristiani. Dice il Papa, sarà sempre più chiesto di diventare operatori di pace all'interno di società tentate da strumentalizzazione della religione nella contrapposizione delle identità. Il pontefice ha risposto ad alcune domande rivolte dai ragazzi giunti da tutta Europa nel segno di San Francesco. Tra poco alle 10:30 la messa in basilica diretta su TV 2000, poco prima delle 13 il Papa farà rientro in Vaticano. Il caldo non dà tregua all'Italia e continuerà a stringere nella morsa soprattutto il centro-sud, almeno fino a Ferragosto. Oggi il bollino rosso per tutte 27 le città monitorate, domani torna arancione Bolzano, allerta gialla intanto anche per isolati temporali previsti in Abruzzo, Alto Adige, Basilicata, Calabria, Molise, Sicilia e Umbria. L'Iran nega di star negoziando al momento con gli Stati Uniti sullo stretto di Hormuz, ma solo con l'Oman in forma strettamente bilaterale. Lo dice il ministero degli esteri di Teheran. Trump aveva parlato più volte nelle ultime ore di ottimi colloqui in corso con Teheran. Dopo il vertice europeo restano notevoli le distanze tra Spagna e Italia sul caso dei migranti a Ceuta, nell'enclave spagnolo incerta, complessa la situazione per le persone ancora presenti sul posto.
2: Secondo il Ministero dell'Interno spagnolo, la scorsa settimana sarebbero entrate nell'exclave su territorio africano oltre 72.000 persone, delle quali 70.000 già ritornate in Marocco. Ne rimarrebbero in città circa 2.500, di cui occorre stabilire l'eventuale diritto all'asilo e alla protezione internazionale. Tra di loro è notevole la presenza di minori non accompagnati. La polizia ne avrebbe identificati già 528, ma secondo il presidente dell'exclave, Juan Jesús Vivas, a Ceuta ce ne sarebbero 1.100, una situazione insostenibile visto che i centri di accoglienza per minori in loco hanno una capienza di una trentina di posti. Insomma, una crisi nella crisi di cui le autorità dovrebbero farsi carico smistando i ragazzi stranieri nelle apposite strutture nel resto della Spagna. Intanto, adulti e adolescenti bivaccano come possono tra aiuti della Croce Rossa e la carità di qualche abitante locale. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: Nuovo e pressante appello all'immediata eliminazione di tutte le armi nucleari è stato lanciato oggi dal sindaco di Hiroshima nell'81esimo anniversario dello sgancio della bomba atomica. È tutto, torniamo alle 11.

0: Magazine in Blu 2000. Con Daniela Lami.
1: Ma c'è anche Paola Corona in regia ed è ormai una costante di questa estate che passiamo insieme. Tre ore da questo momento fino alle 13, giovedì 6 agosto, superfluo dire che fa caldo. La cosa che a me personalmente ormai sconforta è capire che non c'è una fine prevista, e quindi nulla, ci rinfreschiamo così, ci rinfreschiamo le idee con la musica e le nostre chiacchiere. Partiremo tra poco con la parola gentile del giorno. Vi ricordo che avremo un piccolo angolo dedicato alla scienza. Quest'oggi ho pensato di concentrarmi sugli specchi. Vi racconterò una storia, la storia di un uomo che ha scavato una montagna per amore. E poi, a livello di curiosità, sono andata a fare un giro negli Stati Uniti per raccontarvi che cos'è il mese del no spend. Queste sono solo alcune delle curiosità, ma parleremo anche di compiti per le vacanze. Ai ai, con un ospite e un'esperta. Subito c'è Blondie.

1978, anno di partenza per quel che riguarda la musica nel nostro magazine In Blue 2000. Durante quest'estate ci sta piacendo molto, mi sta piacendo molto, uso il plurale maiestatis, aprire il nostro magazine con una parola gentile. Io sono convinta che la gentilezza può smuovere tante piccole e grandi cose e comunque non fa male, non ha controindicazioni, quindi è bene condire anche il nostro modo di comunicare di gentilezza. La parola che ho scelto quest'oggi è una parola secondo me potente, che delle volte un po' fraintendiamo, ed è la parola speranza. In che senso la fraintendiamo? Perché a volte intendiamo la speranza come sinonimo di attesa passiva, no? Speriamo che non accada questo, speriamo che non accada questo, speriamo che non ci sia traffico, cioè come qualcosa che avviene a prescindere da noi, no? Un desiderio così lanciato lì, nel quale non abbiamo nulla di nessuna posizione attiva, una specie di ottimismo ingenuo, no? E la vera speranza forse non c'entra nulla con questo. La speranza non è un'illusione per chi ha paura del presente. La speranza è un atto di coraggio ed è anche terribilmente concreta, cioè anche la convinzione viscerale che le nostre azioni di oggi abbiano un senso per costruire un domani migliore. Quindi questo ribalta le cose, non è un'attesa passiva di qualcosa che cambia, ma è un dirsi mi attivo io affinché le cose cambino. Quindi la differenza è sostanziale. L'ottimismo ingenuo guarda il futuro e aspetta che capiti qualcosa. La speranza invece guarda il presente, si rimbocca le maniche e lavora perché questo qualcosa accada. Quindi c'è una differenza sostanziale che secondo me insomma dovrebbe portare a farci riflettere sulla speranza anche in una maniera diversa. Sicuramente la speranza è fondamentale, no? Perché ci aiuta a vedere il futuro con delle prospettive migliori, però ricordiamo che insomma anche noi dobbiamo metterci del nostro. Fatto sta che speranza è un'altra bella parola che abbiamo aggiunto al nostro vocabolario gentile. E sono le 10:10, fuori splende il sole, dentro c'è la musica, questa è Sideways.

0: piace.
1: Sole, sole. 10-15 minuti, sì, il sole non manca. Parliamo di scienza, pillole di scienza, senza nessuna, insomma, la pretesa di svelarvi chissà quali verità scientifiche, però tentiamo di trovare risposta ad alcuni quesiti anche piuttosto banali che quotidianamente ci possiamo fare. Ad esempio, vi anticipavo che avremmo parlato di specchio. E, la domanda che ho intercettato e che ho fatto mia è: perché lo specchio inverte la destra con la sinistra, ma non l'alto con il basso? Allora, diciamo che è una domanda già posta male, perché in realtà lo specchio non inverte proprio nulla di suo. Andremo un po' a raccontare, a raccontarci e a scoprire che è una questione di percezione del nostro cervello, che ci fa convincere che destra e sinistra siano invertite. Insomma, proviamo a raccontare come funziona tutto. Allora, il nostro cervello è abituato a trattare gli esseri umani come persone tridimensionali, lo sono, tridimensionali. Quindi quando vediamo una figura davanti a noi che ci guarda, il cervello fa un'operazione automatica, immagina di prendere noi stessi, girarci di 180 gradi e metterci al posto del riflesso per vedere la scena dal suo punto di vista. E quando ci giriamo per guardare noi stessi, cosa succede? Succede che la nostra mano destra finisce dall'altra parte, insomma, questo detto in maniera molto banalotta, e siamo proprio noi che, nel tentativo inconscio di immedesimarci nella nostra figura allo specchio, la ruotiamo sull'asse verticale. Lo specchio però non ha ruotato nulla, lo specchio ha semplicemente stampato un calco di noi da davanti a dietro. Cioè, se lo specchio ribaltasse le cose come immaginiamo noi, l'unico modo reale per diventare il nostro riflesso sarebbe quello di infilarci come se fossimo un guanto a rovescio. Insomma, sembra tutto molto complicato, però fatto sta, è proprio un meccanismo del nostro cervello che appunto ci fa vedere le cose invertite. Non è che lo specchio di per sé faccia questa magia e di conseguenza non ci capovolge a testa in giù, evidentemente. Insomma, è tutto molto affascinante, e quindi oggi ci siamo chiesti questo. Vorrei tra l'altro invitarvi a inoltrarci le vostre domande, o magari quelle che i vostri figli vi fanno, perché le domande più intelligenti le fanno i bambini sulle cose, e molto spesso, non so se è capitato anche a voi, spiazzano noi genitori e noi adulti perché non sappiamo rispondere. Però può essere poi l'occasione per magari mettersi a cercare e trovare delle risposte. Quindi, se avete delle domande, scrivetele.

Ross and the Supremes, You Can't Hurry Love. Ci ha scritto in tempo reale, rapidissimo, Mario da Roma, ci chiede come mai se guardi l'immagine di un'altra persona riflessa allo specchio ha la bocca storta. Allora Mario, poi ovviamente mi documenterò, cercherò insomma di trovare delle informazioni. La cosa che ho potuto fare nei 2 minuti di questa canzone è digitare la tua domanda su internet e chiaramente mi ha risposto l'intelligenza artificiale. Vuoi sapere che cosa mi ha risposto Mario? Se guardando il riflesso di un'altra persona noti che ha la bocca storta, la causa è o una normale asimmetria del viso, o un problema ai denti o alla mascella, oppure un segno medico urgente come una paralisi facciale o un'emergenza neurologica. Forse non mi sono spiegata bene, insomma è evidentemente una percezione visiva. Comunque Mario, ci documenteremo, e se qualcuno invece all'ascolto è più bravo di me e ha già una risposta, ce lo faccio sapere. Può essere Mario che però tu, quando vedi l'immagine di un'altra persona riflessa allo specchio, non sei dietro la persona, sei un po' storto, quindi non sei, diciamo, come dire, perpendicolare allo specchio, e quindi questo ti dia una visione un po' modificata del viso dell'altra persona? Non lo so, la butto lì. Sicuramente non c'è bisogno di andare a cercare la paralisi di Bell di cui mi parla l'intelligenza artificiale, c'è sicuramente una spiegazione più semplice. Comunque grazie Mario, siete veramente meravigliosi.

Golden Summer, titolo di questo brano alle 10:27 minuti nel nostro magazine. La storia che vi racconto oggi ci porta lontano in India, una storia incredibile, bellissima, emozionante. Io poi quando condivido con voi queste storie mi pongo il problema dell'autenticità. Mi sembra di poter dire con quasi totale certezza che è una storia vera, se anche non lo fosse è comunque una storia bella, forse anche la trama di un libro. È la storia di un bracciante, un uomo molto semplice che vive in un villaggio poverissimo dell'India, un villaggio del Bihar chiamato Jelaur. Lui ha un nome, insomma, che io vi leggo come scritto: Dashara Manji. Per capire la sua storia dobbiamo immaginare il villaggio e la situazione in cui vive. È un luogo isolato dal mondo da un'imponente ostile barriera naturale, la catena collinare di Jelaur, una muraglia di roccia dura, e per raggiungere la città più vicina o un ospedale gli abitanti dovevano fare insomma al tempo un giro immenso intorno alla montagna, 55 chilometri a piedi. Nel 1959 accade la tragedia. La moglie di questo signore, Falguni Devi, l'amore della sua vita, si ferisce gravemente mentre sta attraversando la montagna per portare a suo marito del cibo e dell'acqua mentre sta lavorando i campi. Servono cure mediche immediate, ma quei 55 chilometri evidentemente sono troppi. Il tempo corre spietato e purtroppo la donna muore prima di raggiungere l'ospedale. Chiaramente il dolore di quest'uomo è devastante, un dolore che naturalmente fa sentire impotenti. Ripreso dall'immediatezza di quel dolore, quest'uomo fa qualcosa che per i suoi concittadini sembra folle. Guarda quella montagna di pietra e decide che nessun altro nel suo villaggio dovrà mai più morire per colpa di quella distanza. Vende le sue capre, compra un martello, uno scalpello e una zappa e da solo, senza aiuti, senza macchinari, si mette di fronte alla montagna e comincia a picchiare sulla roccia. Naturalmente all'inizio la gente lo guarda con compatimento, poi lo prende in giro, poi lo chiama il matto del villaggio. Del resto, come può un uomo con un martello sconfiggere una montagna? Ma lui va avanti imperterrito, del resto non ha più nulla da perdere, ha perso l'amore della sua vita. Ogni singola mattina, prima di andare a lavorare nei campi fino a notte fonda, batte il martello contro la pietra, giorno dopo giorno, mese dopo mese, anno dopo anno. Quando la siccità colpisce la zona e tutti scappano, lui rimane lì, nutrendosi di radici, e ogni giorno scolpisce la roccia. Tutto questo per 22 anni consecutivi. Dal 1960 al 1982 ha scavato una spaccatura nella montagna lunga 110 metri, profonda 9 e larga 9 metri. Ha creato una vera e propria strada. Grazie al suo lavoro la distanza tra il villaggio e l'ospedale si è ridotta, perché inizialmente, abbiamo detto, bisognava girare la montagna e questa era una distanza di 55 chilometri. Adesso sono diventati 15 chilometri, che sono comunque tanti ma non sono 55. Quell'uomo ovviamente ora non c'è più, è scomparso parecchi anni fa, nel 2007, e in quell'occasione è stato salutato con i funerali di Stato, ma la sua strada è ancora lì e se si chiede la sua storia in India lo conoscono come l'uomo della montagna. Una storia che io non so se è mai stata raccontata in un film, però sicuramente avrebbe tutte le carte in regola per poter commuovere il mondo intero. 1978 invece, per quel che riguarda il nostro viaggio musicale, avete sicuramente riconosciuto Rino Gaetano e la sua Gianna.

Sì.

0: Beyoncé, che è stata a Disco in Blu 2000 della settimana con questa Morning Dew. Parliamo di scuola, parliamo di una legge che è stata approvata a giugno nella provincia autonoma di Bolzano, detta Omnibus Scuola, con la quale l'amministrazione di Bolzano ha introdotto delle regole che i genitori dovranno rispettare e ha previsto delle multe per i genitori. Vi spiego in che occasione. Tra le regole che sono state introdotte da questa legge c'è l'obbligo di presenza dei genitori ai colloqui con il corpo insegnante. La legge dice che chi iscrive figli a scuola si assume responsabilità precise. Non si tratta soltanto della questione del materiale didattico, ma proprio di una presenza attiva alla vita scolastica dei figli. Chi sistematicamente non si presenta ai colloqui obbligatori e agli incontri scuola-famiglia senza avere un motivo valido riceverà una multa, una sanzione amministrativa che va dai 50 ai 150 euro. Quindi questa è una novità che arriva appunto da Bolzano e quindi i genitori siete avvisati. Paolo storceva la bocca, ma non credo che fosse per questo. Ci vai colloqui? Sì, bravissimo. Comunque insomma attenzione, ho dato questa notizia anche perché di scuola, di compiti per le vacanze parleremo con un'esperta nella prossima ora.
1: So che sei qui per proteggermi, ma non posso tenerti con me. Passa il tempo e cambia l'anima, serve spazio sia a me che a te.

1987 per l'esattezza, con questo brano molto bello degli In Excess. E poi vi ricorderò che cosa accadrà nella prossima ora. Oggi devo dire un po' di notizie, oltre al tema del nostro approfondimento, hanno a che fare con i ragazzi e con la scuola, quindi significa che insomma l'anno scolastico non è poi così

Claudio Baglioni, che ha presentato online il progetto Frammenti, che accompagnerà il pubblico verso, che notte è questa la partenza, l'evento in programma il 24 ottobre a Piazza di Siena a Roma. Sappiamo tanti appuntamenti previsti live proprio per Claudio Baglioni. Noi ci avviciniamo all'appuntamento con l'informazione, quello delle 11. Lo facciamo con High Hopes, brano di Bruce Springsteen.

0: In Blu 2000 News.
1: In corso ad Assisi la visita di Papa Leone, al momento sta celebrando la messa nella Basilica, in precedenza l'incontro con i giovani giunti da tutta Europa nel segno di San Francesco. Ascoltiamo un passaggio delle parole del Pontefice in risposta ad una delle domande dei ragazzi.
2: Ai cristiani sarà sempre più chiesto di diventare operatori di pace all'interno di società tentate di strumentalizzare la religione nella contrapposizione delle identità. Essere testimoni di Cristo rimane quindi affascinante e impegnativo, perché allarga la mente e il cuore oltre confini artificiali. Da San Francesco però imparate la radicalità evangelica, che è l'opposto del fondamentalismo. Non rende ciechi e violenti, ma sensibili, attenti, sempre alla sequela di Gesù e quindi umili, accoglienti verso tutti. Non è facile, ma dà molta gioia.
1: La guerra in Ucraina, stanotte 3 morti nei raid russi su Kharkiv. Trump avrebbe respinto la richiesta di Zelensky di fornire nuovi missili Patriot per fermare i raid di Mosca. Kiev fa sapere di aver colpito nella notte strutture russe, in particolare 2 raffinerie a più di 1300 chilometri dalla linea del fronte sul Mar Nero. Il caldo non dà tregua all'Italia e continuerà a stringere nella morsa soprattutto il centro-sud, almeno fino a Ferragosto. Oggi il bollino rosso per tutte e 27 le città monitorate dal Ministero, domani tornerà in arancione per Bolzano. Allerta gialla intanto anche per isolati temporali di calore, oggi in Abruzzo, Alto Adige, Basilicata, Calabria, Molise, Sicilia e Umbria. Infantino rimarrà presidente della FIFA dopo aver ricevuto il pieno sostegno dei dirigenti di alto livello in una riunione in Marocco. L'organo di governo del calcio mondiale ha tuttavia ammesso che sono stati commessi negli ultimi tempi degli errori. Prima di chiudere, uno sguardo alla borsa di Milano, che con il FTSE MIB guadagna l'1,01%. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento alle 12.
3: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

intanto il mondo si distoglie dalla sua poesia. Non dipingermi mai, non costringermi mai, abbandonarmi.

tutti i ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie, una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.

a certi strani mutamenti, con la guardia sempre alta, anche con i sentimenti, anche con i sentimenti.

0: In Blu 2000 News.
1: Si avvia al termine in questi minuti la visita ad Assisi di Papa Leone, terminata con la celebrazione della messa nella chiesa di Santa Maria degli Angeli. In mattinata il pontefice aveva incontrato i giovani giunti da tutta Europa nel segno di San Francesco. Ascoltiamo un passaggio delle parole del Papa in risposta alle domande dei ragazzi.
2: Ai cristiani sarà sempre più chiesto di diventare operatori di pace all'interno di società tentate di strumentalizzare la religione nella contrapposizione delle identità. Essere testimoni di Cristo rimane quindi affascinante e impegnativo, perché allarga la mente e il cuore oltre confini artificiali. Da San Francesco però imparate la radicalità evangelica, che è l'opposto del fondamentalismo, non rende ciechi e violenti, ma sensibili, attenti, sempre alla sequela di Gesù e quindi umili, accoglienti verso tutti. Non è facile, ma dà molta gioia.
1: L'Iran afferma che al momento sta negoziando sullo stretto di Hormuz solo con l'Oman e in forma strettamente bilaterale, non con gli Stati Uniti, lo ha detto Emilia Renani, citato dalla CNN, il vice ministro degli esteri. Trump ha parlato più volte nelle ultime ore di ottimi colloqui in corso con Teheran. Il caldo non dà tregua all'Italia, continuerà a stringere nella morsa soprattutto il centro-sud, almeno fino a Ferragosto. Oggi bollino rosso per tutte e 27 le città che sono monitorate, domani torna arancione a Bolzano, allerta gialla anche per temporali locali in Abruzzo, Alto Adige, Basilicata, Calabria, Molise, Sicilia e Umbria. È morto questa mattina a Pavana sull'Appennino pistoiese Francesco Guccini, il cantautore che ha segnato con la sua musica più generazioni. Aveva 86 anni, l'annuncio è stato dato dalla moglie e dalla figlia nel rispetto delle sue volontà, hanno fatto sapere le esequie si svolgeranno nei prossimi giorni in forma strettamente privata per permettere a chi lo ha amato di ricordarlo, di salutarlo, verrà organizzato una cerimonia commemorativa nel mese di settembre. La multa dell'antitrust di oltre 2 milioni e mezzo di euro a Bird, Dot e Lime, tre società di bike sharing e affitto di monopattini, provvedimento per aver ostacolato la fruizione di pacchetti di corse gratis per gli abbonati al trasporto pubblico locale di Roma. È tutto, torniamo alle 13.

Amo, mi dà spento. Non ti ho vista in strada, in Insta già da tempo. Ma se mi prendi la mano,

0: 12-11 minuti, siamo nella terza e ultima ora per oggi del nostro magazine in Blu 2000. Prima stanza a destra, l'unico ricordo, il brano che abbiamo appena sentito. Volete sapere qual è, diciamo, l'appartamento più piccolo messo in affitto nel nostro paese? Insomma, leggevo questa notizia, arriva da Modena, un monolocale in un palazzo del centro di Modena, 7 metri quadrati, 330 euro al mese l'affitto che è stato proposto, un annuncio che ovviamente non è passato inosservato e che poi ha portato tantissime segnalazioni, perché sappiamo che la legge, per quel che riguarda il nostro paese, è vero sì che ha ridotto la grandezza minima per una casa in cui si possa abitare, l'ha ridotta a 20 metri quadrati, prima del 2024 la grandezza era di 28 metri quadri, però insomma 7 metri quadrati sono veramente tanto pochi. Leggo nell'articolo che è una stanza al primo piano di un palazzo nel centro storico della città, si vede nelle foto dell'annuncio un fornello, un letto singolo, un minuscolo bagno con la doccia, all'ingresso incastrati un armadietto e un frigorifero. Il canone sarebbe di 200 euro al mese, ma si aggiungono circa 130 euro di spese condominiali, quindi spesa complessiva per 7 metri quadrati 330 euro. Naturalmente, a quanto leggo, sono in corso tutti gli accertamenti del caso, perché appunto l'ufficio abusi del comune subito si è messo in opera, insomma, per verificare tutto quanto. Naturalmente assurdo, e vivere in un vano di 7 metri quadrati. Vi andrebbe un gelato a quest'ora, magari per pranzo? Se sì, vi racconteremo di una moda che sta prendendo piede, quella del gelato all you can eat. Ne parliamo tra poco.
1: Call it magic. Call it

Living USA. Beach Boys, lontanissimo dal tempo, 1963. Parliamo di gelati, col caldo un buon gelato ci sta tutto, ma secondo me ci sta bene in qualunque momento dell'anno. Leggevo che in alcune località italiane, ma anche in paesi europei, alcuni esercizi commerciali, non tutti, ancora non ha preso piede in maniera così diffusa, hanno lanciato una formula all you can eat anche per il gelato. Nuova tendenza estiva, quindi che cosa significa all you can eat? Che voi pagate un fisso che vi può sembrare lì per lì un po' alto, no, per un gelato, però con quella cifra potete mangiare gelati fino a che vi sentite male, fondamentalmente fino a che volete. E quindi ecco, è chiaro che la controindicazione è il fatto che il gelato, insomma, è un alimento comunque zuccherino, anche talvolta un po' calorico, quindi probabilmente non è un alleato della dieta questo sistema dello all you can eat, però visti anche i costi, insomma, in generale può essere un buon modo per risparmiare. Allora, ora non faccio i nomi chiaramente delle gelaterie che leggo qui nell'articolo, però ad esempio vi segnalo che in Piemonte, a Rivarolo Canarese e ad Alba ci sono delle gelaterie che hanno lanciato appunto questo all you can eat, questa gelato non stop, 12 euro il costo, con il quale insomma potete rifornirvi a piacimento anche di topping, decorazioni, zabaglione caldo, caramello salato, quindi potete anche arricchirlo. Ci sono anche molte yogurterie in Italia e in Europa, anche in Germania, dove appunto c'è la possibilità di acquistare questa prima coppetta e poi fare un refill a oltranza in maniera gratuita. Naturalmente parliamo, presumo, di quei preparati simili al gelato che vengono erogati da una macchinetta, non sono proprio il massimo del massimo. All you can eat quindi anche per gelati vegani, per gelati senza glutine, questo capita in alcune gelaterie, e quindi insomma sicuramente una nuova frontiera del consumo del gelato, che però non è sicuramente adatta a chi è a dieta, evidentemente. Comunque all you can eat del gelato, vi piacerebbe, caro Paolo, ti piacerebbe lo all you can eat del gelato? Sì? Bene, allora provvederemo. Trigno con Ermal Meta, questa è Irrecuperabile.

Si viaggia tanto nella versione estiva del magazine. Ce ne andiamo in Portogallo, a Porto, seconda città di questo bellissimo paese, che raccontiamo per una bella iniziativa, insomma, che le autorità locali hanno deciso di mettere in piedi per i propri residenti, quindi per i propri cittadini. Sull'intera rete comunale i mezzi pubblici diventano completamente gratuiti, naturalmente non per i turisti, solo per i residenti, e questo con l'obiettivo, da un lato, di aiutare le famiglie a basso reddito a fronteggiare il caro vita, quindi azzerando almeno le spese per il trasporto, ma anche e soprattutto per incentivare l'uso dei mezzi pubblici a scapito dell'auto privata, che in tutte le località del mondo, compresa Porto, è un problema molto molto importante. Il funzionamento è semplice: il residente deve avere un cartão Porto, quindi attivato come passe metropolitano gratuito, e convalidarlo ai lettori ogni volta che sale su un mezzo o cambia linea. Quindi nulla di nuovo, se non fosse che con questo pass è totalmente gratuito e consente ai residenti aventi diritto di viaggiare su tutta la rete di trasporto pubblico dell'area metropolitana di Porto, quindi non solo nel comune di Porto ma anche in tutta l'area metropolitana. Non ci sono limiti per il numero di viaggi, non ci sono delle fasce orarie particolari, il limite è soltanto l'area coperta dai servizi, inclusi ovviamente gli orari in cui i mezzi passano. Naturalmente un'operazione come questa ha un costo, quello stimato è tra i 20 e i 25 milioni di euro ogni anno, ma il sindaco di Porto ha deciso di compensarlo destinando proprio la tassa di soggiorno, la tassa turistica, a questo obiettivo e innalzandola un pochino, per cui la tassa turistica adesso a Porto è di 4 euro, così come Lisbona. Però evidentemente, insomma, un buon modo di riutilizzare un introito che viene dato dal turismo per diminuire la pressione sulle tasche dei propri concittadini e anche sulla viabilità e sui parcheggi del centro. Quindi ha sicuramente ottenuto una mobilità urbana più sostenibile, quindi un bel esempio che è arrivato in questo caso da Porto, in Portogallo.

andiamo a casa e a casa troviamo le schiscette del giorno, che però vi dirò tra poco. Però Paolo ha già, diciamo, radunato quello che è riuscito a trovare. Voglio prima mettervi a paro delle ultime novità che riguardano la prossima edizione del Festival di Sanremo. In realtà forse domani avremo qualche dettaglio in più, perché dovrebbe essere online il nuovo regolamento che comprende un po' tutto della nuova edizione del Festival. Una cosa però si è già capita, riguarda la formula di Sanremo Giovani, perché i finalisti si sfideranno in diretta su Rai 1, come è avvenuto negli ultimi anni, il 18 dicembre. Saranno 6 finalisti, di cui 3 provenienti dal concorso Aria Sanremo e 3 dalla selezione della commissione musicale del Festival guidata da Stefano De Martino. Ai 6 finalisti si arriverà attraverso un percorso di selezione che, dalle candidature arrivate, porterà una prima scrematura, quindi a 60 artisti che poi faranno l'audizione dal vivo. Al termine delle audizioni verranno scelti 15 artisti di Sanremo Giovani, a cui si aggiungeranno 15 artisti provenienti da Aria Sanremo, quindi un totale di 30. E qui ci sarà una nuova fase di selezione dal vivo, che si svolgeranno in 2 weekend a Sanremo, sempre alla presenza di Stefano De Martino, e poi usciranno i 6 finalisti. Il vincitore assoluto di questa formula di Sanremo Giovani accederà direttamente al Festival di Sanremo di inizio anno come titolare, tra virgolette, tra i big. Quindi non ci sarà lì la gara dei nuovi proposte, delle nuove proposte, ma saranno, appunto, sarà il vincitore ospitato tra i big. Non è ancora chiaro se a ospitare le esibizioni dei 6 finalisti ci sarà un appuntamento ad hoc, sarà qualcosa legato ad affari tuoi, però insomma questo poi lo apprenderemo strada facendo. Intanto questa è una prima certezza del nuovo Sanremo. Torniamo invece ad ascoltare U2, che devo dire in questa settimana ascoltiamo spesso, ma sempre con canzoni diverse. Questo è il loro ultimo singolo, si intitola Street of Dreams. Questo è il Magazine in Blu 2000 e siamo insieme ancora una ventina di minuti, quindi tante cose da ascoltare e condividere qui.

0: 12:40 minuti, direi che dare uno sguardo alle nostre schiscette ci sta, è il momento giusto, anche voi mi auguro insomma starete per predisporvi a una piccola pausa a pranzo, sia che sia da lavoro sia che più fortunatamente sia da casa, quindi più tranquilli, insomma belli apparecchiati, magari vi siete preparati una cosina buona. Oh, vedi, io ero preoccupata nei giorni scorsi perché Paolo stava mangiando delle cose solide e diverse, ma oggi è tornato alla sua dieta ideale, quindi insalata, pomodori e tonno e semi, piadina con parmigiana di melanzane per il nostro Fabio, complimenti. Abbiamo un riso con tonno di livello per Stefano, un nostro collega Massimiliano non occhiato, un altro romano mangia la pasta con l'anduia e poi Polifemo non mangia nessuno. Grazie, grazie Paolo, preziosissimo, che collega meraviglioso, unico, e che vita meravigliosa, ce la canta Diodato.
1: Sai, questa vita mi confonde, coi suoi baci e le sue onde, sbatte forte su di me.

Buri. Durante la maratona una runner si è fermata e ha raccolto un cucciolo di cane che era lì indifeso e lo ha portato in braccio con sé fino al traguardo. Ora non mi chiedete come si chiama la runner perché è un nome un po' impronunciabile, comunque è una ragazza molto giovane che mentre correva ha visto appunto in mezzo alla pista un qualcosa che tutti superavano. Si è fermata, ha visto che si trattava di un cucciolo di cane molto spaventato, non c'erano paesi intorno, quindi ha deciso nell'immediato di proteggerlo anche perché rischiava che qualcuno lo calpestasse, quindi lo ha preso, lo ha portato in braccio durante la sua corsa. 29 chilometri ha corso con questo cagnolino in mano, certo non è molto grande quindi non era molto pesante, però comunque ha corso con il piccolo cucciolo fino al traguardo e poi lo ha adottato, perché questo si è informata ovviamente, ha fatto delle ricerche per capire se si riuscisse a rintracciare la famiglia, non l'ha trovata e quindi, visto che nessuno ha reclamato il cucciolo, ha deciso di portarlo con sé, adesso vive con lei, è un cane adorabile, devo dire davvero un cucciolino delizioso, lo ha chiamato Chongbeng perché era il nome della maratona durante la quale l'ha trovato, quindi direi anche una scelta appropriata. Se vi capita vedete il video, è molto molto tenero. Ancora un paio di canzoni prima dei saluti, la prima è di The Weeknd.

Blanco, la sua a Los Angeles. Noi siamo in chiusura, naturalmente alle 13 arriva l'informazione, poi ritroverete Max Occhiato dopo le 14. Il magazine torna domani e per il magazine di oggi ringrazio ovviamente la nostra ospite Floriana Bitto, con la quale abbiamo parlato di compiti per le vacanze, e Paolo Accorona, che era in regia. Nel corso del nostro magazine vi abbiamo dato insomma l'annuncio appena appreso della scomparsa di Francesco Guccini. Peraltro stava ultimando un libro che a questo punto uscirà postumo, edito da Giunti, Calde le pere. Sono trapelate in queste ore alcune parole. Lui scrive in questo libro: le parole sono importanti e il loro suono è quello con cui abbiamo imparato ad amare le cose. Allora ci salutiamo con le parole di Francesco Guccini. Questo è la sua Incontro.

0: In Blu 2000, news.
1: Siate operatori di pace, così stamane il Papa, incontrando i giovani di tutta Europa riuniti ad Assisi nel segno di San Francesco. L'Iran smentisce accordi con gli Stati Uniti, ma la trattativa va avanti. Per ora fanno sapere da Teheran, l'intesa su Hormuz coinvolge soltanto l'Oman. Oggi la giornata più calda con il bollino rosso per tutte e 27 le città monitorate. L'AFA resterà in atto almeno fino a Ferragosto. Lutto nel mondo della musica. È morto a 86 anni il cantautore Francesco Guccini a Bologna, lutto cittadino nel giorno dei funerali. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Apriamo dunque con il nostro radiogiornale con la visita di Papa Leone ad Assisi nel segno di San Francesco insieme ai giovani di tutta Europa. Andiamo in diretta, con noi Rita Salerno.
2: Sì, buongiorno. Esattamente, il Papa adesso si trova già in Vaticano, quindi la visita si è conclusa, ma prima di congedarsi il Papa ha presieduto la messa, ha incontrato i giovani, ha assistito in preghiera alla Porziuncola e salutato privatamente i membri della famiglia francescana. Nell'omelia Leone si è soffermato sulla festa della Trasfigurazione, di cui oggi la Chiesa fa memoria, per sottolinearne il mistero di luce che rimanda al contrasto tra luce e ombra, un settore di incomprensione. Poi il richiamo ad Assisi, dove è iniziata la trasfigurazione di Francesco, e dichiara: e non si può restare spettatori di fronte alla bellezza della gloria di Dio, ha sottolineato il Papa, che ha invitato a prendere decisioni, a vincere rassegnazione e paure e a dare vita ad una civiltà dell'amore, attualizzando la missione di San Francesco, per poi richiamare la sua prima incisiva Magnifica Humanitas, per proporre a tutti i giovani di dare forma al proprio tempo ad una missione nel segno di San Francesco. Sentiamo un estratto della sua omelia e poi linea lo stesso.
3: La Chiesa esiste per portarci in questo dinamismo di ascolto e di decisione, in cui comprendere per chi vivere e come vivere. È la comunità in cui imparare a distinguere la voce di Dio, che non coincide mai semplicemente con le nostre opinioni, e osare quell'obbedienza allo Spirito Santo che ha reso audaci e creativi tutti coloro che hanno accettato di seguire Gesù. Noi ci difiguriamo separandoci da Lui e dagli altri. Ci trasfiguriamo invece nei legami che nutrono e chiamano alla vita. La spiritualità francescana, nella quale siete stati formati, è tra le più attente a riparare i rapporti fondamentali con Dio e con tutte le sue creature, un'armonia da custodire e coltivare oggi più che mai.
1: Andiamo ora in Golfo Persico. Raggiunta l'intesa di massima tra Iran e Oman sul passaggio nello stretto di Hormuz, Teheran specifica: al momento nessuna negoziazione con gli Stati Uniti. Franco Rossi.
4: Si sta lavorando ad una dichiarazione congiunta, a patto che terze parti non vengano ad ostacolare il processo. Il riferimento è agli Stati Uniti, a cui tuttavia Teheran riconosce di aver inviato nelle ultime ore messaggi di disponibilità a tornare agli impegni precedenti. L'intesa prevederebbe l'ingresso dal lato iraniano e l'uscita da quello umanita, nessun pedaggio per 60 giorni e la corsia centrale verrebbe bonificata dalle mine iraniane. Intanto Trump nega le informazioni circolate sui media statunitensi secondo cui Washington sarebbe a corto di missili per la guerra in Iran e minaccia su Social Truth i traditori. Secondo Washington Post, la scorsa settimana a Camp David, in una riunione di gabinetto, Trump avrebbe avuto un diverbio con il segretario alla difesa, Exet, che lo avrebbe indotto in errore riguardo alle scorte di munizioni americane. Franco Rossi, linea allo studio.
1: In Ucraina è passata un'altra notte di guerra. Marco Bulini.
5: Dopo il pesante bombardamento di ieri su Kiev con parecchi missili balistici, nessuno intercettato, risultato 17 morti e 44 feriti, Zelensky ha chiesto con forza agli alleati sistemi di difesa antiaerea. Sto discutendo con i paesi alleati su come possiamo continuare a fornire ciò di cui l'Ucraina ha urgente bisogno, ha detto il segretario della NATO Rutte dopo aver sentito Zelensky. Ma da quell'orecchio Trump non ci sente. Ha negato a Kiev i Patriot perché gliene restano pochi e servono a lui e ai suoi alleati arabi in Medio Oriente. Ma questa in realtà è sempre più una guerra di droni, piccoli, economici, letali. Mosca dice di averne abbattuti ben 605 la scorsa notte. Ma il drone che oggi riceve tutta l'attenzione è quello esplosivo trovato vicino a un cargo ucraino nello scalo tedesco di Lipsia, rotta principale verso Kiev. Berlino parla di attacco ibrido, un'operazione complicata, certo non opera di dilettanti. Tutto fa pensare al boss del Cremlino che lancia l'ennesimo pizzino all'Europa. Marco Burini di Nano Studio.
1: Pagina politica, restano gli strascichi dopo la bagarre ieri in Parlamento sul caso del Mastro. Alessio Orlandi.
6: All'indomani del no di Montecitorio all'uso delle chat tra Del Mastro e Caroccia non si spegne la polemica tra la maggioranza e i partiti di opposizione. Urla, contestazioni e accuse incrociate hanno trasformato ieri la Camera dei Deputati in un ring che ha portato anche alla sospensione della seduta. Secondo la Procura di Roma, quei messaggi sono necessari per l'indagine sul ristorante di cui l'ex sottosegretario alla giustizia era socio insieme alla figlia di Caroccia, presunto prestanome del clan senese. È una barbarie impedire le indagini sulla mafia, le parole di AVS, mentre i colleghi rossoverdi hanno inscenato una protesta con gli occhi ben dati. No allo scudo, pensate agli italiani, ha rincarato la segretaria del PD Schlein. Il capo dei 5 Stelle Conte ha accusato la maggioranza di aver macchiato con disonore le istituzioni, seguito dai parlamentari del movimento che hanno sollevato i cellulari con lo slogan fuori le chat. Compatta la maggioranza, nessuno scudo per ostacolare il lavoro della magistratura, ha ribadito Pittalis di Forza Italia. Fuori le chat sugli appalti delle mascherine, le parole di Bignami di Fratelli d'Italia rivolte all'ex premier Conte. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Omicidio nel carcere di Prato, dopo una connotazione in cella fra reclusi, è stato trovato morto in una camera di sicurezza un detenuto di 32 anni, originario della Nigeria. Il decesso risale a ieri sera. Parliamo ora dell'ondata di caldo che oggi tocca tutte 27 le città monitorate, quindi bollino rosso. Giuseppe Caporaso.
7: Non molla il gran caldo lungo la penisola, oggi record di bollini rossi con l'afa che dovrebbe restare fino a Ferragosto. Il caldo insomma sembra non dare tregua e stringe una morsa di calore soprattutto il centro-sud, almeno fino a Ferragosto. Oggi bollino rosso su tutte le 27 città monitorate, mentre scatta l'allerta per il maltempo in 7 regioni: Abruzzo, Alto Adige, Basilicata, Calabria, Molise, Sicilia e Umbria. Insomma, ancora difficoltà e problemi per questo caldo che attanaglia il paese. In tanti ricorrono a strumenti come ventilatori e condizionatori per cercare di alleviare la calura in queste settimane. Il docente di igiene dell'Università Cattolica, Walter Ricciardi, sottolinea i possibili effetti sulla salute delle persone anche in autunno per queste continue andate di calore estive e parla di aria condizionata salvavita in questi mesi. L'estate 2026 rischia così di essere una delle più care per le famiglie italiane. Secondo le stime di Assium, l'associazione italiana utility manager nei settori energia e gas, il costo per l'utilizzo di condizionatori e altri dispositivi per il raffrescamento domestico potrà superare i 400 euro nell'arco della stagione estiva. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: È morto questa mattina a Pavana sull'Appennino pistoiese Francesco Guccini, il cantautore che ha segnato con la sua musica più generazioni, aveva 86 anni. L'annuncio è stato dato dalla moglie e dalla figlia nel rispetto delle sue volontà, hanno fatto sapere. Le esequie si svolgeranno nei prossimi giorni in forma strettamente privata. In quel giorno ci sarà il lutto cittadino nella città di Bologna. Per permettere a chi lo ha amato di ricordarlo e salutarlo, verrà invece organizzata una cerimonia commemorativa nel mese di settembre. La multa dell'antitrust di oltre 2 milioni e mezzo di euro a Bird, Dot e Lime, tre società di bike sharing e affitto di monopattini. Il provvedimento varato per aver ostacolato la fruizione dei pacchetti di corse gratuite riservate agli abbonati al trasporto pubblico locale di Roma. Prima di chiudere diamo uno sguardo alla borsa di Milano, le incertezze per quanto riguarda lo stretto di Hormuz fanno calare i guadagni rispetto alla giornata di ieri, FTSE MIB che comunque fa segnare un più 0,90%. Vi ricordo che anche questa edizione della Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio può essere riascoltata sulla app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Davide Dedè per la parte tecnica, da Ugo Scari l'augurio di una buona giornata.

di essere speciale per un giorno, per un nanosecondo, poi mi ha sparato un colpo. Se non mi guardi indietro giuro che poi torna tutto a posto, ma non ne faccio a meno, quindi mi giro e muoio. E quanto ho detto non lo faccio più, non ricado giù, se non mi vuoi o non ti voglio. E quanto ho detto non ci casco più, e poi ci casco sempre, due cuori ed una mente, vince sempre chi mente.

vado via e prenderà la mia. E me ne vado via e tu prenderai la mia. Mi hai fatto credere di amarmi perché sai, prova a mentire. Mi dici che ti manco, non ti voglio sentire. Le bugie bianche sono tali quando non si sporco dentro. Ma tu sei così marcia che non spreco più.

vado via e tu brinderai alla mia. Mi ha fatto credere di essere speciale per un giorno, per un nanosecondo, poi mi ha sparato un colpo.

triste quando ci pensavo. Ci mancava tutto quanto, perfino la data di un anniversario. Scrivevano il fidanzato solo perché finanziavo.

provo a tutti i costi, ma eravamo posti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo, mi fa sentire in castigo.

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Max Occhiato.
1: Si parte anche oggi, buon giovedì pomeriggio, 6 agosto 2026. Un saluto a Davide Dede in regia. Buon pomeriggio innanzitutto a lui. Cosa stai facendo, dai? Era un sorriso, un mezzo sorriso, dai, un mezzo sorriso. Vabbè. Allora, un saluto anche a tutti i nostri amici che ci scrivono, diretta a radioinblu.it, e poi naturalmente anche tutte le vostre vacanze, tutte le vostre canzoni condivise con noi, le vostre emozioni, anche in questo periodo per quelli che si emozionano a stare a casa, perché c'è anche una sorta di di moda o anche di scelta personale di poter rimanere a casa durante il periodo estivo e quindi di non intraprendere necessariamente una vacanza. Ne parleremo insieme in questo pomeriggio, in cui ovviamente abbiamo ricevuto già da stamattina la notizia della scomparsa del grande Francesco Guccini, che si è spento nella mattinata di oggi, circondato dall'affetto dei familiari, e lo ha risonato la famiglia per permettere anche a chi lo ha amato di ricordarlo e di salutarlo. Sono tanti i suoi colleghi che lo salutano oggi. Verrà organizzata una cerimonia commemorativa nel mese di settembre.

cazzo? Oh, mi vuoi rispondere? Ma che ti prende, madonna? Se non mi vuoi stare ad ascoltare, dimmelo e basta, eh? Ancora questa storia, se parliamo di noi due, non ti deve interessare se sto con qualcuno. Però sto pensando a te. Per favore, rispondimi, per

Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

con i piedi fuori serie, c'ho un motore con le ali, sulla spiaggia fino al mare spacco il tempo per filmare, vado torno, su e giù per tutto il giorno, dentro fuori, entro ed esco dal mio mondo, TikTok.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio, mattinata ad Assisi oggi per Papa Leone nel segno di San Francesco. Nella piccola cittadina umbra il pontefice ha incontrato i ragazzi del movimento giovanile francescano, poi ha celebrato la messa nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. Prima di tornare a Roma, Papa Leone si è soffermato in preghiera nella chiesetta della Porziuncola, luogo prediletto da San Francesco. Giornata da caldo record praticamente sull'intera Italia, tutte col bollino rosso del massimo rischio di colpi di calore, oggi le 27 città monitorate costantemente dal Ministero della Salute.
2: Il caldo insomma sembra non dare tregua e stringe una morsa di calore soprattutto il centro-sud, almeno fino a Ferragosto. Oggi bollino rosso su tutte le 27 città monitorate, mentre scatta l'allerta per il maltempo in 7 regioni: Abruzzo, Alto Adige, Basilicata, Calabria, Molise, Sicilia e Umbria. In tanti ricorrono a strumenti come ventilatori e condizionatori per cercare di alleviare la calura in queste settimane. Il docente di igiene dell'Università Cattolica Walter Ricciardi sottolinea i possibili effetti sulla salute delle persone anche in autunno per queste continue andate di calore estive e parla di aria condizionata salvavita. In questi mesi l'estate 2026 rischia così di essere una delle più care per le famiglie italiane. Secondo le stime di Assium, l'associazione italiana utility manager nei settori energia e gas, il costo per l'utilizzo di condizionatori e altri dispositivi per il raffrescamento domestico potrà superare i 400 euro nell'arco della stagione estiva. Giuseppe Caporaso linea lo studio.
1: E il caldo incrementa anche i roghi boschivi, in particolare in Lombardia è ancora attivo il vasto incendio che da due giorni nel Lecchese sta devastando i boschi sul monte Moregallo tra Valmadrera e Mandello dell'Ario. Le fiamme ieri sembravano finalmente sotto controllo, ma col passare delle ore hanno ripreso consistenza. I centri abitati sono per fortuna per ora al sicuro. Durante la notte scorsa tuttavia la montagna è tornata a illuminarsi per il fuoco, con fronti visibili anche a molti chilometri di distanza. L'odore del fumo è percepibile in tutta la conca di Lecco. E tragedia sulla sponda veronese del lago di Garda. Un uomo infatti è stato trovato senza vita nelle acque lacustri nel comune di Bardolino, in provincia di Verona. Il cadavere della vittima è stato recuperato dai vigili del fuoco e purtroppo ai sanitari del 118 non è rimasto che stabilirne il decesso, spiega una nota della Guardia Costiera. Sull'episodio a occuparsi del caso sono ora la polizia locale di Bardolino e i carabinieri intervenuti prontamente via terra. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

effetti speciali alla fine di questa canzone di Negrita, che ci ha riportati al 1999 in apertura del nostro appuntamento con le parole dell'estate, anche per questo giovedì 6 agosto. Seconda ora insieme, abbiamo anticipato nella prima ora gli amici che vanno in vacanza, ecco, la musica è finita, gli amici se ne vanno in luoghi da sogno magari, mentre noi, a parte un breve weekend fuori porta, mi ci metto dentro anch'io perché anch'io sono vittima in qualche modo di questa non vacanza in casa, però tra le quattro mura domestiche si può essere più che felice. Caro Sabino, che tu te ne sei andato ai Caraibi alla faccia nostra, ecco, sappi che ci sono persone che non hanno bisogno di ostentare l'abbronzatura come fai tu e quindi stanno benissimo anche in casa. Non bisogna ovviamente guardare le foto degli altri sui social per insomma per avere quella punta di gelosia o di invidia, ma dal punto di vista con cui affrontiamo la situazione e le cose si può veramente stare bene anche in casa. Quindi riusciamo a cacciare magari la delusione, attrezzarci mentalmente, è davvero possibile trasformare il periodo a casa durante le vacanze da indispensabile e frustrante ripiego in una vera e propria villeggiatura consapevole anche a chilometro zero, perché siamo a casa nostra, quindi non spendiamo soldi, non andiamo da nessuna parte, insomma ci creiamo il nostro angolo di paradiso anche tra le quattro mura domestiche. Allora, secondo gli esperti, ovviamente tutto questo ha a che fare con la nostra dimensione mentale, quindi bisognerebbe un po' blindare i nostri confini, quindi basta liberarsi della necessità di esibire la propria felicità attraverso post e foto sui social, lo dicevamo, per scoprire che invece il silenzio, lo spazio interiore, la libertà di non fare nulla sono un souvenir quasi raro e prezioso da collezionare. Per arrivare a questa esperienza però occorre ovviamente liberare la nostra mente, guardare il mondo con occhi nuovi. Innanzitutto ricordiamo che nulla può infondere serenità se la mente rimane ancorata ai doveri quotidiani, quindi anche in vacanza in casa bisogna stabilire confini rigorosi, quindi disattivare le notifiche professionali dai nostri smartphone, quindi nessun email di lavoro, messaggio di lavoro, e altrettanto da bandire sono i compiti domestici ordinari, cioè le ferie a casa non sono il momento per dedicarsi alla riorganizzazione degli spazi oppure ai lavori di manutenzione oppure peggio ancora le pulizie, quelle diciamo della stagione da fare, quindi dobbiamo rilassarci, non dobbiamo pensare a nulla. Poi l'esperienza domestica è altrettanto importante, ad esempio in camera da letto, per illuderci, non so, di essere in una sorta di albergo 5 stelle, mettiamo nel letto le nostre lenzuola migliori, quindi regaliamoci il piacere di una colazione pigra senza alzarci la mattina, accompagnata dalla lettura di un buon libro o di una rivista. Poi il bagno può essere anche facilmente trasformato in una piccola spa, in un'oasi di benessere, basta qualche candela profumata, dalla luce soffusa, una selezione musicale rilassante, un po' di tempo da dedicare a noi stessi e ovviamente un lungo bagno tiepido magari arricchito da sali marini e oli essenziali. E poi guardare il nostro territorio magari come non l'abbiamo fatto prima, con gli occhi di un turista, esatto, di un forestiero, trasformare una passeggiata in un'avventura a chilometro zero, quindi basta visitare un museo cittadino, una galleria d'arte, una dimora storica vicino a casa nostra, scopriamo quanto è piacevole anche camminare senza meta in un quartiere insolito o in un borgo vicino, anche fare un weekend mordi e fuggi vicino a casa nostra. Possiamo anche prenotare una micro avventura di pregio simile a quella che di solito si fanno in vacanza, come una sorta di degustazione guidata magari in una cantina vinicola del territorio, oppure andare in un percorso benessere, ce ne sono veramente tanti, dedicati alle spa cittadine, oppure dedicare un pomeriggio a esplorare riserve naturali o parchi o giardini che sono vicino a casa nostra. Insomma, tante sono le occasioni per realizzare una mini vacanza in casa veramente coi fiocchi, senza dover per forza andare oltre o partire, perché per mille altri motivi non possiamo farlo. Arrivano gli Oasis.

settimana il nuovo singolo di Edoardo Bennato. Salutiamo il nostro amico Mauro che dice: dovresti dire Max in realtà il perché non si va in vacanza, fondamentalmente perché non ci sono soldi. Ci scrive il nostro amico Mauro: per sua esperienza personale quest'anno ha dovuto rinunciare proprio per questo motivo. Ma in effetti è vero, Mauro, diciamo che la causa principale è proprio quella, poi insomma ci possono essere anche mille altri motivi che non ci fanno andare in vacanza, ma proprio perché forse non ci vogliamo spostare da casa nostra, oppure perché ci sono altre cause di altre esperienze che ci possono raccontare anche i nostri amici che ci seguono, come hai fatto tu, a diretta@radioinblu.it. Ma adesso siamo pronti a vedere cosa cambia nel mondo cinematografico, soprattutto nel box office italiano, con i film del momento e i 5 film più visti in sala negli ultimi 7 giorni nel nostro paese, ma che poi rispecchiano quelli che sono grandi successi internazionali, una volta si chiamavano blockbuster, forse ancora oggi, e che insomma rimangono lì anche stabili dal punto di vista dell'animazione. È il caso di Toy Story numero 5, che è proprio in quinta posizione con un bel bottino anche questa settimana, e fa il paio con un'altra avventura a cartoni animati che ha già raggiunto la quota nel nostro paese di quasi 8 milioni di euro di incasso. Parliamo dei Minions and Monsters, questa nuova avventura dei Minions che forse è un po' sottotono rispetto alle altre, quindi non ha conquistato granché pubblico e critica. Entriamo nella top 3, dove troviamo in nuova entrata questo nuovo horror, thriller, horror, un po' di tutto. Si intitola Hocum, interpretato da Adam Scott, il nuovo film di Damien McCarthy che è arrivato nei nostri cinema. Se ne è parlato tanto, soprattutto gli appassionati del genere, di questo film che è stato presentato anche in Italia. C'è stata un'intervista all'ottimo attore Adam Scott, che si è calato nella parte anche un po' inquietante di questo esploratore. Una tensione costante, importante all'interno di tutto questo film, che ha anche gli effetti che si chiamano jump scare, cioè quei classici momenti in cui salti proprio dalla sedia, e quindi per stomaci forti, diciamo la verità. Hocum è in nuova entrata al numero 3 questa settimana. Rimangono nelle prime due posizioni i film di cui tutti parlano in questo periodo: la rinascita del grande cinema in sala, e nel mese di luglio insperato un incasso del genere, e per il film che si trova al numero 2, che è stato anche alla numero 1, ovvero Odissea di Christopher Nolan, che ha raggiunto ha superato la quota di 40 milioni di euro soltanto nel nostro paese, e ha raggiunto un altro primato perché Nolan continua la sua corsa al cinema conquistando pubblico e critica, e anche un altro tassello: ha superato gli incassi di una delle saghe fantasy più amate di sempre, ovvero Il Signore degli Anelli, e adesso punta a nuovi record globali e una possibile sfida agli Oscar. Tra poco vi racconteremo anche aneddoti e curiosità sul film che occupa la prima posizione questa settimana del box office in Italia, ma avrete già capito di chi e soprattutto di cosa stiamo parlando. Intanto una bella canzone che è arrivata nelle ultime settimane a tenerci compagnia durante quest'estate 2026, e quindi la riascoltiamo volentieri in questo pomeriggio di giovedì. Loro sono i Kasabian, Superpowers.

0: Mars con questa canzone di Kasabian potrebbe essere benissima la colonna sonora di un film dedicato ai supereroi. È proprio un film del supereroe più amato, ovvero Spider-Man, il numero uno questa settimana nel nostro paese ma in tutto il mondo, il film più visto al mondo in assoluto in questo momento. Ha raggiunto la quota nel nostro paese di 22 milioni di euro di incasso, tra l'altro ha avuto un botto record come primo weekend di debutto e migliore in Italia per un film sull'uomo ragno, tanto da praticamente superare anche nel resto del mondo l'altro debutto che deteneva il primato in materia di incassi, che era diciamo degli Avengers con l'ultimo capitolo in ordine di arrivo, Endgame. Quindi ha avuto anche uno storico debutto mondiale che il film ha realizzato nel suo weekend d'apertura. Ha raggiunto un incasso complessivo in America di 927 milioni di dollari, diventando anche a livello globale Spider-Man Brand New Day il secondo miglior debutto di tutti i tempi, e poi nelle ultime giornate ha superato appunto gli Avengers, diventando in assoluto il miglior debutto di sempre per un film dei supereroi, ma per un film in assoluto. Quindi l'ennesima avventura interpretata da Tom Holland continua a veleggiare verso grandi record e soprattutto consensi da parte di pubblico e critica, che hanno amato tantissimo questo film, questo ultimo capitolo di Spider-Man, che è il film più visto anche in Italia negli ultimi 7 giorni. Allora, una cosa ci accomuna, tra me e Sabino abbiamo visto entrambi il film di Spider-Man, però forse tu non hai visto ancora l'Odissea, Sabino, quindi devi recuperare. Vabbè, recupererà a breve, perché sennò poi insomma gli facciamo le domande, non sa rispondere. È giusto che tu insomma vada al cinema a vedere l'Odissea, e ti tocca, ragazzi, l'hanno visto ormai tutti, anche i sassi.
1: È la sera dei miracoli, fai attenzione.

E loro sono i The Strokes, i grandi protagonisti del disco blu 2000 della settimana, e siamo pronti anche per parlare di uno spicchio di solidarietà importante, concreto, un aiuto concreto per sostenere le comunità colpite dalla recente emergenza sismica nei campi flegrei. La regione Campania infatti ha avviato questa raccolta fondi aperta a tutti i cittadini, le imprese, le associazioni, consentendo di effettuare donazioni di qualsiasi importo tramite la piattaforma PagoPa, e le somme raccolte saranno destinate agli interventi di solidarietà e all'iniziativa a favore dei territori interessati, garantendo così la trasparenza nella gestione anche nell'impiego di queste risorse. E quindi è possibile contribuire con un importo libero, lo dicevamo, si accede direttamente al servizio di pagamento online della Regione Campania accedendo a un link sulla piattaforma MyPay Regione Campania. Quindi l'andamento e i risultati poi di questa raccolta sono monitorati, costantemente resi disponibili sul sito istituzionale della Regione Campania, e quindi tutto trasparente, tutto alla luce del sole, tutto assolutamente legale e senza altri fini. Quindi mi raccomando, date un aiuto concreto anche voi e non solo dalla Regione Campania. Le 15:38 di questo infuocato giovedì, stavo guardando a proposito di infuocato letteralmente le temperature proprio di queste ore, soprattutto a Milano ma in tante altre città del nord Italia, ma anche a Roma, insomma, la canicola, si chiamava una volta canicola, adesso direi che proprio siamo in piena Africa, ecco, questa l'Africa si è trasferita da noi praticamente, ragazzi, e non c'è niente da fare.

Allora, in questa seconda ora ti ho nominato spesso Sabino, perché adesso fa dei gesti radiofonici, no? Del tipo, guarda che entra la canzone prossima, guarda che arriva la base, questo è un nuovo segno, no? Radiofonico, esatto, poi mi spiegherai. Intanto noi parliamo di musica, lo facciamo con ormai il Festival di Sanremo muove, diciamo, quelli che saranno gli assi da mettere sul campo, anche se non è una partita a carte. La rivoluzione comincia da Sanremo Giovani, in attesa del regolamento ufficiale. Domani è una giornata importante perché uscirà proprio venerdì 7 agosto. La RAI ha svelato la prima grande novità rispetto alle passate edizioni, cioè al termine della selezione sarà proclamato un unico vincitore che entrerà direttamente nella categoria dei campioni. Parliamo di Sanremo Giovani, del Festival di Sanremo 2027. La prima fase prevede l'ascolto ovviamente di tutti i brani che sono arrivati, quelli iscritti da parte della commissione musicale. Tra le candidature ricevute saranno selezionati 60 artisti chiamati a partecipare alle audizioni dal vivo. Al termine di queste audizioni emergeranno 15 artisti che poi saranno quelli di Sanremo Giovani, che andranno ad aggiungersi ai 15 artisti che arrivano da Area Sanremo, un po' come accadeva anche nelle passate edizioni, per un totale di 30 giovani talenti. Il percorso continuerà poi con una nuova fase di selezioni dal vivo che si svolgeranno a Sanremo in due weekend alla presenza del direttore artistico Stefano De Martino. Da queste audizioni usciranno i 6 finalisti, equamente suddivisi tra i due percorsi, quindi 3 provenienti da Sanremo Giovani e 3 provenienti da Area Sanremo, e da lì poi verrà scelto il vincitore unico che andrà praticamente dritto dritto al Festival di Sanremo dopo la finalissima che si terrà al Casinò e farà parte proprio della rosa dei Big.

ancora loro al numero uno della classifica di Blue 2000, la nostra chart dei più programmati rispetto a 7 giorni fa. Lo scoprirete nel weekend delle classifiche dell'estate. Domani ci sarà poi una ghiotta anticipazione per quanto riguarda anche la classifica di Air One. Arrivano i Duran Duran, un grande classico degli anni 90, Ordinary World.

I nostri ricordi in musica con i Duran Duran qui su Blu 2000, la nostra ricca programmazione che ci porta anche i ricordi della passata stagione con i contenuti, le interviste e soprattutto i podcast delle parole, insieme a Marco Parce nella seconda parte delle parole dell'estate proprio di questa giornata, tra poco dopo le news. Intanto io ringrazio Davide Dede e Sabino D'Alessandro in regia, noi ci risentiamo domani a partire dalle 14, vi lascio con questa di Tiziano Ferro e Stop Dimentica, buon pomeriggio.

0: te lo dirò.
1: È tutto ciò. Le parole dell'estate.
2: L'ospite col quale apriamo la trasmissione è Giuseppe Caffulli. E allora, come nasce questo libro che è abbastanza imponente? Quando mi fanno cenno. Un saluto da Sergio Valsania che vi aspetta ogni sabato alle 9.03 e ogni domenica in replica alle 13 su In Blu 2000 per parlarvi di libri, perché il libro è uno dei modi migliori per incontrare il mondo.
3: Il meglio di
1: la Biblioteca di Gerusalemme. La colonna sonora dell'estate di In Blu 2000 è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana e internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale su In Blu 2000.
4: Quest'estate rallenta. Riscopri il piacere di leggere, il tempo per approfondire e capire il mondo, pagina dopo pagina. Con Avvenire, su carta in digitale, hai sempre con te analisi, approfondimenti e punti di vista autorevoli sulla realtà. Approfitta dell'offerta speciale, abbonati per 3 mesi a un prezzo vantaggioso. Per informazioni, chiama al numero verde 800 820084 o vai su abbonamenti.avvenire.it. Avvenire, per capire il mondo oltre le notizie.
5: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà, invito all'ascolto, è cura e attenzione, è la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.

0: News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. In apertura, le tensioni nel Golfo Persico. Potrebbe arrivare nei prossimi giorni l'accordo tra Iran e Oman e sono in corso contatti indiretti tra Washington e Teheran tramite mediatori, lo riferisce Al-Arabiya, la televisione satellitare di proprietà saudita, che cita una fonte di alto livello senza però fornire altri dettagli.
2: L'intesa prevederebbe l'ingresso dal lato iraniano e l'uscita da quello omanita. Nessun pedaggio per 60 giorni e la corsia centrale verrebbe bonificata dalle mine iraniane. Intanto Trump nega le informazioni circolate sui media statunitensi secondo cui Washington sarebbe accorto di missili per la guerra in Iran e minaccia su Social Truth i traditori. Secondo Washington Post, la scorsa settimana a Camp David, in una riunione di gabinetto, Trump avrebbe avuto un diverbio con il segretario alla difesa, Exet, che lo avrebbe indotto in errore riguardo alle scorte di munizioni americane. Franco Rossi, linea allo studio.
1: Intanto nello Yemen almeno 45 persone sarebbero morte negli attacchi condotti dai ribelli yemeniti Houthi filo iraniani contro le forze governative nelle regioni di Al-Ayaf, Marib e Hadramut nell'est del paese. La notizia è stata riportata poco fa dalla TV Al-Arabiya. Visita pastorale del pontefice stamattina ad Assisi, nella città umbra di San Francesco. Papa Leone XIV ha incontrato i ragazzi del movimento giovanile francescano e ha celebrato l'Eucarestia nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. Prima di tornare a Roma, il Papa ha sostato in preghiera nella chiesetta della Porziuncola, luogo prediletto da San Francesco. Economia, la crescita del reddito reale pro capite nell'area OCSE frena allo 0,2% nel primo trimestre di quest'anno contro lo 0,6% registrato nel quarto trimestre del 2025. In parallelo, il PIL reale pro capite è cresciuto dello 0,3%, registrando una lieve accelerazione rispetto allo 0,2% del quarto trimestre dell'anno scorso. Lutto nel mondo della musica, 86 anni d'età, è morto Francesco Guccini, uno tra i più significativi cantautori italiani. Ne ha dato notizia oggi la sua famiglia questa mattina a Pavana, circondato dall'affetto della moglie Raffaella, della figlia Teresa, dei familiari. Si è spento appunto a 86 anni d'età Francesco Guccini, scrive in questo comunicato la famiglia. Nel rispetto delle sue volontà, le esequie si svolgeranno nei prossimi giorni in forma strettamente privata. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Marco Parce. Le parole dell'estate.
3: Eccoci, buon pomeriggio, bentrovati. Guardando però a oggi, ma 35 anni fa, l'alba di una rivoluzione digitale, 6 agosto 1991, in una stanza di Ginevra, il CER, no? Non so se avete presente, questo Tim Berners-Lee pubblicava qualcosa che avrebbe cambiato la storia dell'informazione, ma per sempre. Cioè la prima pagina web accessibile al pubblico, senza cerimonie, senza fanfare, soltanto un link e un'intuizione geniale. Era un sito che, visto con gli occhi di oggi, fa tenerezza. No? Cioè dire che spartano è poco, niente grafica, niente colori, solo testo. Conte i collegamenti ipertestuali e spiegazioni su cos'era questa nuova idea chiamata World Wide Web, no? This is Hypertext Project, così c'era scritto. E così, quasi in sordina proprio, nasceva l'idea del web come lo conosciamo oggi, o forse come lo conoscevamo fino a poco tempo fa, che oggi internet sembra ormai sinonimo di social e non è così, però siamo quasi in vacanza, no? Non c'è tempo per le polemiche, l'ho promesso anche a Francesco Filippi che segue la regia anche oggi. Insomma, dicevamo di questo Tim Berners-Lee che però tecnicamente non aveva inventato internet, nel senso che la rete che collegava materialmente dei computer lontani tra di loro esisteva già da decenni. Però di sicuro sto Tim Berners-Lee è stato il primo a dare a internet un volto e uno scopo preciso, cioè un'interfaccia semplice, navigabile, coi collegamenti tra i contenuti, cioè cliccavi da una parte e ti riportava dall'altra parte. Quindi gli utenti si ritrovavano questo modo per saltare da un'informazione all'altra e senza bisogno di avere conoscenze avanzate, no, di programmazione, un clic e via. E soprattutto era tutto gratuito, nessun brevetto, nessun abbonamento, nessun firewall, no? Perché Tim Berners-Lee Hennesley era convinto, allora come oggi, che la conoscenza debba rimanere libera, aperta, un gesto rivoluzionario nella sua modestia che ha permesso la nascita di Google, di Wikipedia, dei social, dei giornali digitali, pezzi della nostra vita di tutti i giorni, al punto che oggi onestamente è difficile proprio immaginarselo, no? Un mondo senza internet, non senza social, dico proprio senza internet. E appunto tutto cominciava con una singola pagina messa online da un ricercatore che aveva una visione e soprattutto non ci aveva sete di soldi, per cui il 6 agosto del 1991 rappresenta il compleanno non ufficiale del web, il giorno in cui siamo entrati tutti in una nuova era, dove si può anche ascoltare la radio, per esempio, no? Su play2000.it, recuperando anche gli ospiti, i radiogiornali, le dirette, compresa quella della TV al piano di sopra, TV 2000, canale 28 del digitale terrestre. Noi siamo la zia più anziana, la radio, no? Più fascinosa, tutta da immaginare e soprattutto da vivere insieme, anche quest'estate. Le parole dell'estate. Partiamo!

0: Questa è una canzone che celebra il valore della vicinanza, della fiducia, no? Dei legami che resistono al trascorrere del tempo. Come Inside, Paul McCartney, da un disco dove Sir Paul McCartney canta il suo tempo da bambino, no? I ricordi, insomma, di un ragazzo prima che arrivassero i Beatles. Le parole dell'estate, che siamo un programma di musica, e dalla popolarità indiscussa di Paul McCartney, 84enne, a quella che Joe Evans sta costruendo giorno dopo giorno tra musica, teatro, poesie, libri. C'è un festival che è diventato un punto di riferimento, Evanland. Diciamo che lui è uno che dà del tu proprio, no, alle parole, ai pensieri. E gli ho chiesto se era quello che immaginava da piccolo, no, quando pensava poi al Joe Evans che sarebbe stato da grande. Riascoltiamo.
1: Estate in Blu 2000.
2: Ma in realtà non avevo dei grandi sguardi dei grandi, perché da piccolo fortunatamente avevo dei pessimi esempi di adulto, quindi oddio, mi allontanavo sempre da quella percezione. Dicevo, ma veramente erano terribilmente noiosi. Sono cresciuto in una famiglia numerosissima dove si stava sempre insieme, ma i grandi parlavano solo di lavoro,
3: di cose da grandi.
2: Ed era
3: certo.
2: Sì, proprio, ma proprio mi ricordo proprio gli argomenti di lavoro, e quindi si perdevano troppe cose a vedere, vedendo invece noi bambini che giocavamo di tutto. Quindi io ho rimandato sempre tutto verso il gioco. Poi più crescevo e più consolidavo e solidificavo la giocosità, cioè non, mi sono sempre tenuto stretto al bambino che sono stato e che sono. Non c'ho delle grandi reference di adulto.
3: No, però adesso sei tu l'adulto che avresti voluto avere come esempio, probabilmente, no? Di solito si dicono queste cose, insomma.
2: Sì, beh, io ho sempre puntato a essere la persona, non con la quale si vuole uscire la sera, ma la persona con cui vuoi rientrare la sera, è più bello.
3: Certo.
2: Ecco, voglio essere quella persona con cui una volta finita la festa sono felice di ritornare con me.
3: E come la metti con le tante persone, le sempre più persone che evidentemente scelgono te di passare la propria serata con te? C'è stata adesso l'esperienza, insomma, dell'ultimo Evanland, che pure questa, no? Cioè tu te l'immaginavi, sì, che le persone avrebbero lasciato tutto per stare un paio di giorni lì, così, tutti insieme. Cioè era una cosa veramente folle, forse.
2: Sì. Ma poi la realtà è fortissima, cioè la realtà dove anch'io, in cui io mi trovo, è fortissima, è tantissima, è vasta. Il problema, sai che è che non indossando tacchi molto alti e non pavoneggiando molto, ovviamente i media non sono interessati a evidenziare le loro caratteristiche. La tenerezza non fa hype, la tenerezza non c'ha hype, e noi quindi siamo dalla parte di un underground fatto di delicato, di sottile, di poche parole. Ecco, vedi, anche avere poche parole non fai manco un titolo di giornale, forse.
3: Ah, certo.
2: Però c'è, è una realtà fortissima, e noi siamo contenti di averla, di aver tolto il velo di maglia, no?
3: E poi in questo forse aiuta anche un pochino la tecnologia, che apro e chiudo parentesi, il nostro pallino, no? Ci piace raccontare come funzionano le cose, proviamo almeno a capire come funzionano le cose e soprattutto cosa non funziona, perché che ci stia un po' scappando di mano, insomma, credo che siamo tutti quanti d'accordo. Però quando serve per creare una community di persone che condividono stessi valori, insomma una stessa visione in qualche modo. Ecco, ne parlavamo prima fuori onda, no? Adesso io non so tu dove sia, in quale parte d'Italia al momento, ma noi ci stiamo parlando con una semplicità adesso, no? Che fino a poco tempo fa non era così scontata. Quindi viva Dio, insomma, abbiamo questi nuovi strumenti, questi nuovi mezzi, o no?
2: Sì, io sono un grande fan della tecnologia bella e buona. Poi ci sono scoperte pessime, grandi scoperte invece, e poi e soprattutto l'intelligenza con cui utilizziamo una faccenda, quello sì. Se una telefonata o un'email può risolvere, accorciare una distanza, cioè questo è un gran progresso. Se invece è costruita solo per allontanare, cioè dipende sempre come utilizziamo le cose, no?
3: Ok. Una parte del tour alla fine del mondo, diciamo che è già passato ormai. Cosa sta succedendo? Perché chiaramente l'idea di un teatro è diversa, no? Da uno spazio aperto, anche a livello di sensazioni, a livello di emozioni, a livello di quel feedback, dicono quelli bravi, insomma, con il pubblico.
2: Ah. Beh, Noi il teatro è importante per la carriera dello spirito, della spiritualità, e perché diciamo che è il tempio che la vita ci ha affidato agli artisti, cioè noi è quella la nostra chiesa, la nostra cattedrale, il Duomo, l'ashram, la pagoda, cioè ecco, è il teatro è lì dove l'artista può attuare la sua omelia, può fare la sua il suo salmo, no? E a me, per come la vivo io, perché poi per come la vivono gli altri sinceramente non mi interessa molto di come gli altri usino il teatro. Secondo me il teatro è un posto sacro ed è fondamentale per radunare e praticare proprio l'intelletto, cioè l'eleganza, la compostezza, l'educazione. Infatti io vorrei... Mi dispiace molto che si entra a teatro con le scarpe, non è giusto.
3: Potremmo provare una petizione internazionale, insomma, per sdoganare quello. Posso aggiungere, se posso fare una richiesta, facciamo in modo che gli spettacoli non inizino a ore così tarde, cioè che si possa andare al teatro alle 6 del pomeriggio.
2: Hai detto, io sai che lo dico a ogni data. A ogni data alla band dico: ma perché non alle 6?
3: Ecco.
2: Cioè, proprio è il mio mantra: il teatro dovrebbe essere pomeridiano.
3: Sì, sono d'accordo. Non sarà pomeridiano, però noi ci andiamo lo stesso. Ecco, a Mantova adesso domani al Teatro Pala Unical, e poi leggo ancora al Teatro Acacia di Napoli, poi Bari, Rende, Catania, Palermo. C'è una bella geografia varia d'Italia, città grandi, città un po' meno grandi. Cioè, è bello. Che tipo di persone trovi?
2: E guarda, noi in realtà abbiamo un pubblico abbastanza, come dicevo prima, è tutta la parte d'Italia molto delicata, molto riservata, cioè
3: che esiste, sottolineiamola questa cosa, ecco.
2: Esiste. Ecco, ci sono concerti dove tu potresti trovare lo spray al peperoncino e altri concerti dove ti portano le torte di mela. Ecco, noi facciamo parte della fetta dello strudel.
3: Esatto.
2: Cioè, vengono e ci portano marmellate fatte in casa. Adesso a Pescara ci hanno portato una composta di zucca. È bello, sono queste abbiamo... raccolto anime casalinghe, anime di sottili.
3: Anime che vibrano con le parole poi alla fine, perché non è vero che un libro è una canzone che ce l'ha fatta.
2: Un libro è una canzone che ce l'ha fatta. Bella questa, ma è tua questa,
3: ma,
2: è bellissima.
3: Non lo sai, mi è venuta in questo momento, però sei tu quello che gioca con le parole, io so solo il programma che si chiama Le Parole.
2: Il libro, le canzoni, io penso che sia veramente tutto insieme se il pensiero è solido. Io sono, come dicevi prima, io sono innamorato del pensiero. A me, io potessi non parlare, io non parlerei più. Potessi fare tutto in telepatia, abbraccerei la telepatia volentieri, ma è che siamo ancora pessimi in questi risultati. Io ci provo, ma nessuno mi risponde.
3: C'è ancora un po' da lavorare, sì.
2: E quindi dobbiamo ancora lavorare. Nel frattempo, allora bisogna far sì che le nostre parole siano educate il più possibile, e per educate intendo anche proprio addomesticate, che le sappiamo usare, che sappiamo usare anche sappiamo e conosciamo il significato di quello che diciamo, per evitare fraintendimenti. Quindi questo è.
3: Tra l'altro c'è un libro nuovo che è uscito la scorsa primavera, La gioia è un duro lavoro, questo è il titolo, no? E mi sembra rassicurante, se non altro, uscito per Feltrinelli, scritto da Joe Evan, nel pomeriggio di In Blue 2000.

Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre schivo i discorsi dei grandi, per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi

progetto di West Cross con Fra Quintale e Scarabocchi nell'estate di In Blue 2000. Facciamo un discorso più ampio, perché lavorare da noi in Italia, sì, lo dici che parli tu di lavoro che sei in vacanza da una vita, sì, però in Italia lavorare significa spesso fare due lavori, no? Quello per cui prendi uno stipendio, per cui sei assunto, e quello che nessuno ti riconosce mai formalmente, cioè prendersi cura di qualcuno. C'è una ricerca recente che racconta come più della metà dei lavoratori ha almeno un compito di cura, che sia un genitore anziano, intendo, un bambino piccolo, un familiare con disabilità in difficoltà, insomma. E uno su cinque di questi lavoratori ha bruciato tutte le ferie dell'anno soltanto per questo, non per andare in vacanza, per tenere insieme la vita. E il quadro è chiaro, no? Il caregiving, così si dice, no? Non è un'emergenza, è una parte stabile della settimana lavorativa di tante persone. Gli anziani rappresentano la quota più grande, seguita dai bambini piccoli e dalle persone con disabilità proprio. E per reggere questo ritmo si usano permessi, ferie, incastri. Qualcuno ha già ricevuto ore o giorni donati dai colleghi, per esempio, perché la notizia che nessun telegiornale racconta mai è che la solidarietà esiste. C'è questa ricerca che mette in luce come molti sarebbero pronti a regalare un giorno di ferie a una persona che ne ha bisogno, no? Non per eroismo, ma perché sanno tutti cosa significa. E dentro questo scenario, Amazon, che questa ricerca l'aveva commissionata, ha introdotto un programma di ferie solidali per la propria rete logistica. Una policy che permette ai dipendenti a tempo indeterminato di donare giorni di ferie a chi non ce l'ha più e deve magari assistere un familiare in una situazione, magari anche soltanto temporanea, no? Donazione anonima, partecipazione volontaria, fino a 30 giorni assegnabili su richiesta. E un'estensione che copre anche chi assiste un fratello, una sorella in condizioni invalidanti, insomma, e le lavoratrici che affrontano pure le violenze di genere, che pure questo è una parentesi che non si può ignorare. La parte interessante è che, nonostante il bisogno sia enorme, molti lavoratori non lo userebbero questo strumento per motivi molto umani, cioè il non volersi sentire in debito, l'imbarazzo nel chiedere, la paura di mettere in difficoltà magari quello che dovrebbe sostituirli. Non è il capo che fa paura, è la dinamica tra colleghi. E poi c'è un problema strutturale, perché in realtà ci sono già alcuni luoghi di lavoro che hanno un sistema di ferie solidali, cioè pochi, mosche bianche, però esistono. Il problema è che questo sistema pare sia molto spesso complicato da usare, quindi un quinto dei lavoratori non sa nemmeno quali servizi offre la propria azienda. Eppure, quando si chiede un'opinione, la risposta è la stessa per tutti, cioè che le ferie solidali sono viste come un segno di civiltà. La maggioranza pensa che tutte le aziende dovrebbero introdurle, perché aiuterebbero proprio la solidarietà interna, no? Che qualche giorno in più nei momenti duri, diciamo, che può fare la differenza. E più della metà delle persone intervistate sarebbe pronta a donare uno o due giorni dalle proprie ferie anche a colleghi che non conosce, capito? Quindi la conclusione è anche semplice: la solidarietà esiste, è già lì, pronta, ma da sola non basta. Serve un sistema che renda possibile questa solidarietà senza imbarazzi, senza ostacoli, senza burocrazia. Un sistema trasparente, riservato, no? Capace di trasformare un gesto individuale in un aiuto concreto. Perché la cura non è un'eccezione, è parte del lavoro. E quando il lavoro lo riconosce, allora ecco che la vita delle persone cambia davvero. Che pure sotto l'ombrellone, magari un pensiero un pochino più articolato si può pure fare, no? Le parole dell'estate.

Il disco più famoso dei Supertramp, quello della svolta più pop per capirci, no? Prendeva il titolo proprio da questa canzone, Breakfast in America, registrato in America. È andato pure molto bene a livello di vendita proprio negli Stati Uniti, no? Per la prima volta proprio per loro. Adesso però sto per dire una cosa da boomer, sul comprarsi il disco, perché secondo me per un cinquantenne di oggi è ancora un bel regalo da ricevere, no? Un disco, un vinile, insomma, per un'operazione nostalgia da manuale, ma sappiate che nel 2010 Breakfast in America è stato ristampato in edizione deluxe con il disco originale più un altro disco bonus che aveva dentro varie canzoni registrate dal vivo nel 79, anno della primissima uscita. Spigolature musicali, ecco, nell'estate di Blue 2000. Ora con Max Gazzè.

mago delle orchestrazioni. Non era previsto, canta Max Gazzè. È un po' come questo programma, no? Che ogni volta non sappiamo bene se va avanti, se finisce prima, se non parte proprio. E invece anche stavolta siamo qui a passare l'estate insieme, riascoltando interviste, voci, temi che ci avevano colpito nella stagione invernale. Per oggi abbiamo finito, ma se vi va l'idea di ascoltare un po' di musica insieme a noi, ci siamo anche domani puntuali. Stesso posto, stessa ora. Ciao! Today.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera da Andrea Domaschio. Tensioni nel Golfo Persico, mentre sembra questione di giorni un accordo tra Oman e Iran per il transito sicuro delle navi commerciali nello stretto di Hormuz, le forze armate yemenite hanno annunciato che lanceranno un'operazione militare su vasta scala e di alto profilo. Almeno 38 soldati yemeniti infatti sono stati uccisi oggi in attacchi missilistici e con droni da parte dei ribelli Houthi filo-iraniani contro campi militari nello Yemen centrale e ad est, vicino al confine con l'Arabia Saudita. Stamattina Papa Leone XIV ha visitato Assisi, nella città umbra di San Francesco. Il pontefice ha incontrato i ragazzi del movimento giovanile francescano e ha celebrato l'Eucarestia nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. Prima di tornare a Roma, il Papa ha sostato in preghiera nella chiesetta della Porziuncola, luogo prediletto da San Francesco. Sentiamo alcuni passaggi della sua omelia, rivolta in particolare proprio ai giovani.
2: Cari giovani, oggi l'Europa e il mondo intero cercano in voi nuovi santi. Osate credere nella parola del Vangelo. Diventate umani con la libertà di Gesù Cristo. Abbracciate, sorella, povertà. Si può non essere compresi, persino da quelli di casa, come avvenne a San Francesco. Eppure sottrarsi alla cultura della potenza e abbattere i muri che separano fra loro gli esseri umani non è mai tradire la famiglia, la città, la tradizione, ma liberarle dai loro fantasmi, da nemici inventati per paura e ignoranza, dalla violenza con cui si vorrebbe imporre il proprio piccolo ordine su una realtà che da ogni parte ci supera.
1: E Papa Leone XIV ha nominato arcivescovo di San Juan de Porto Rico Monsignore Eusebio Ramos Morales, finora vescovo di Caguas. Lo riferisce il bollettino della Sala Stampa Vaticana. Prende il posto di Monsignor Roberto Octavio González Nieves, che ha superato i 75 anni, l'età giunti alla quale i vescovi presentano al pontefice la rinuncia all'incarico. Vasto e unanime cordoglio per la morte a 86 anni d'età del cantautore emiliano Francesco Guccini. Nella consueta edizione pomeridiana gli rende omaggio anche l'Osservatore Romano, il quotidiano della Santa Sede, dedicandogli un'intera pagina. Quel montanaro curioso e appassionato della vita è il titolo dell'articolo principale, nel quale si sottolinea se n'è andato quello che probabilmente era il più grande cantautore italiano vivente. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

E bentornati carissimi radioascoltatori di Radio Orizzonte in Blu, in studio Massimo alla regia Antonio, una nuova puntata dedicata al 2002 del nostro Nel Blu dipinto di blu, tra storia, costume, società, cronaca, avvenimenti, cinema e quant'altro. Tuffiamoci immediatamente nel mondo della musica e andiamo ad ascoltare immediatamente i Noir Désir o Desire, non so come, Désir, mi dicono dalla regia che è Noir Désir perché è francese, Le Vent Nous Portera, che è stato un tormentone dell'anno 2002. Iniziamo subito con la musica, via!

Era il 2002 per l'appunto, e nel 2002, nel mese di marzo, eravamo arrivati lì, il professor Marco Biagi, consulente del ministro del lavoro Maroni, viene assassinato la sera del 19 marzo a Bologna davanti al portone di casa dai colpi di un commando terrorista. L'omicidio è rivendicato dalle Brigate Rosse, partito comunista combattente, prima con una telefonata e poi con un lungo documento trasmesso a centinaia di destinatari via email. Il colpo che l'ha ucciso è stato sparato dalla stessa pistola che 3 anni prima aveva ucciso a Roma Massimo D'Antona. Sempre nel mese di marzo, centinaia di migliaia di elettori di quello che all'epoca era l'Ulivo manifestarono a Roma contro il governo Berlusconi. I leader del centro-sinistra dichiaravano che era suonata la sveglia. Si apriva intanto a Milano il 4° congresso della Lega Nord e Bossi, allora segretario, presentando i temi del congresso, si sofferma sull'Europa, definendola tra l'altro come un superstato stalinista, l'Unione Sovietica d'Occidente. L'8 di marzo, un'imbarcazione che trasportava immigrati clandestini naufraga largo di Lampedusa, provocando 50 morti. Il 10 di marzo, cortei di migliaia di persone da Milano a Roma per i cosiddetti girotondi attorno alla RAI. Il presidente del Senato Pera propone in un'intervista al Corriere di privatizzare la RAI, cedendo subito una delle 3 reti pubbliche, contestualmente definire un quadro in base al quale Mediaset debba vendere almeno una rete. Ma ovviamente questo non si realizzò. Altre notizie per l'appunto: il 18 di marzo, 1000 clandestini sbarcavano a Catania, scattava lo stato d'emergenza su tutto il territorio nazionale. Bossi attaccava il governo sostenendo che sull'immigrazione si muoveva male ed era un governo di centrodestra. Il 20 marzo per l'appunto l'assassinio di Marco Biagi. Il 27 di marzo la Camera ratificava il trattato di Nizza sull'allargamento dell'Unione Europea con 298 a favore. Insomma, l'Unione Europea si allargava sempre di più anche nel 2002. E intanto Neck cantava Sei solo tu.

Abbiamo ascoltato Sei solo tu di Neck, un singolo di questo cantante che venne pubblicato il 9 maggio del 2002 come primo estratto del suo album Le cose da difendere, un brano scritto da Cheope, composto dallo stesso Neck, che ha visto la partecipazione, lo abbiamo ascoltato, vocale di Laura Pausini. I due cantanti infatti ebbero modo di incontrarsi in occasione del Festival di Sanremo del 93, quando erano rispettivamente in gara lui con In te e lei con La solitudine, brani posizionatisi al terzo e al primo posto nella sezione novità. Nel corso del 2001 Neck collabora con la Pausini al rifacimento di Non c'è, e l'anno dopo i due artisti incidono questa canzone, un brano che viene tradotto in lingua spagnola col titolo Tan solo tú, inserita nell'album La cosas que defenderé. Le due versioni vengono poi trasmesse in radio e vengono realizzati anche due bei videoclip. Insomma, un successo non solo italiano di Neck. In questo anno, per l'appunto, tra i vari film che vennero proposti vi fu Le tappe dell'amore, anzi I passi dell'amore, un film di Adam Shankman con Shane West, Mandy Moore, Peter Coyote e Daryl Hannah e Lauren German, un film che ottenne un discreto successo anche al botteghino. Landon è uno studente del liceo in una piccola cittadina della provincia americana, frequenta un gruppo di compagni di scuola svogliati e fannulloni che spesso si divertono a prendersi gioco di Jamie, la figlia del pastore del villaggio. Le cose cambiano, pastore protestante, le cose cambiano quando Landon si innamora della ragazza tranquilla e religiosa, apparentemente così diversa da lui, e che lo cambierà veramente nella profondità dei suoi sentimenti e della sua vita. Non vi svelo il finale, non lo spoilero, perché vale la pena di andarlo a vedere, e anche appunto in internet è possibile guardarlo o comprarne il DVD, e il finale è ovviamente a sorpresa, anche se è una tipica storia d'amore americana tratta anche da un romanzo di Nicholas Sparks intitolato per l'appunto omonimamente I passi dell'amore. Nel 2002 l'italiano Enrico Ruggeri pubblicava Primavera a Sarajevo con l'etichetta discografica Sony Music. Il singolo veniva spesso erroneamente chiamato col titolo La balalaica per via del ritornello. La canzone è stata scritta da Ruggeri con la compagna Andrea Mirò e presentata al Festival di Sanremo del 2002 con Ruggeri accompagnato dall'orchestra diretta dalla stessa Mirò. È un brano pop con elementi del folk balcanico che, accompagnato da una piccola banda, fiati e fisarmonica, racconta una storia d'amore ambientata nella devastata Sarajevo dopo le guerre jugoslave e in particolare all'assedio di Sarajevo avvenuto negli anni 90, e descrive i due innamorati come pronti a continuare e rialzarsi insieme alla loro città. Il brano era stato incluso nell'album La Vie en Rouge del 2002 e successivamente nell'album Gli occhi del musicista uscito nel 2003. La canzone, proprio ispirata allo stile di Goran Bregovic e Renato Carosone, contiene al suo inizio una citazione della balalaica che Ruggeri ha sostenuto fosse utile per evocare proprio le sonorità balcaniche. L'affermazione ha trovato un po' di dissensi legati alle origini russe e non jugoslave dello strumento, e alcune critiche sono state mosse a causa del tema considerato non più attuale al momento della presentazione del brano, ma nonostante tutti i pareri fossero favorevoli, la canzone ha ottenuto un buon risultato sia nella gara canora del Sanremo, del Festival di Sanremo, ottenendo il quinto posto, sia a livello di vendite, raggiungendo proprio in quell'anno la 15ª posizione della classifica dei singoli più venduti in Italia. Primavera a Sarajevo, Enrico Ruggeri, l'ascoltiamo.

Siamo arrivati al mese di aprile dell'anno 2002. Un piccolo velivolo da turismo si schianta la sera del 18 aprile contro il 26esimo piano del grattacielo Pirelli a Milano. Le immagini drammatiche trasmesse quasi in diretta dalle TV riportano alla mente la tragedia dell'11 settembre 2001 a New York. Il bilancio di 3 morti e 11 feriti. Le indagini dimostrano che il pilota, un uomo d'affari italo-svizzero, era stato vittima di una truffa le cui conseguenze potrebbero averlo spinto ad un gesto folle, quindi niente a che vedere con il terrorismo di cui si temeva appunto in quegli anni qualche reprimenda ancora piuttosto forte. Ecco, sempre nel mese di aprile viene trovato impiccato il perito informatico Michele Landi, che contribuì proprio alla scarcerazione di Geri, presunto telefonista delle BR, nell'omicidio di Massimo D'Antona. Il 10 di aprile vi è un nuovo scontro tra il file del centrodestra per le nomine del consiglio di amministrazione della RAI, e il 12 il presidente di Confindustria Antonio D'Amato chiede al governo di accelerare le riforme sul fisco e lavoro, e va in pensione il procuratore generale di Milano Saverio Borrelli, che aveva legato il suo nome al pool di Mani Pulite della Tangentopoli di qualche anno prima. Infine, sempre il 18 di aprile, il giorno di questo aereo del turismo che, guidato da questo imprenditore svizzero, si schianta contro il Pirellone, il Michele Santoro, Daniele Luttazzi ed Enzo Biagi vengono dichiarati dal capo del governo di allora, Silvio Berlusconi, coloro che dovrebbero sparire dal video per l'uso criminoso che fanno della televisione e che avevano fatto durante la campagna elettorale del 2001. Il 21 il presidente della Repubblica Ciampi telefona in diretta alla trasmissione Buona Domenica per interrompere l'estremo atto di protesta da parte di Marco Pannella, che stava scioperando per la fame e per la sete. Lo sciopero era cominciato per accelerare la nomina dei 2 giudici costituzionali scaduti da 18 mesi. Infine, il 25 di aprile, il capo dello Stato sosteneva che non era possibile nessuna revisione sulla resistenza né parificazioni con Salò. Fini dichiara di riconoscersi nei valori del 25 aprile, allora era per appunto in alleanza nazionale, si svolge la tradizionale manifestazione antifascista a Milano e il leader della CGIL viene acclamato dai partecipanti. Noi andiamo all'estero con una canzone francese, Moi Lolita di Alizé, che debutta per l'appunto, estratto dall'album Gourmandise, il brano scritto e prodotto da Mylène Farmé e Laurent Boutonnat. La canzone conferisce alla cantante, sedicenne all'epoca, l'appellativo di Lolita, ispirato all'omonimo romanzo di Vladimirovich Nabokov, e che indica una ragazza giovanissima di aspetto provocante che suscita desideri anche in uomini maturi. Il brano è diventato il tormentone estivo del 2002.

E siamo giunti anche con questa puntata al termine appunto di Nel Blu Dipinto di Blu, seconda puntata dedicata all'anno 2002. Siamo arrivati al mese di aprile nel percorrere appunto le tappe della cronaca, cronache non troppo piacevoli diciamo di questo anno 2002, tra incidenti e atti di terrorismo che lo hanno un po' segnato nel profondo. Tra le canzoni che invece hanno fatto successo, vi dicevo prima questa di Alizé Moi Lolita. Pensate che nel 2002, che fu appunto la canzone del debutto di Alizé, vendette, raggiungendo la prima posizione anche in Spagna e non in Francia, però comunque vendette 750.000 copie, vincendo il disco di diamante, classificandosi al terzo posto nei singoli più venduti in Francia nell'anno 2000, primo posto in Spagna. La cantante francese divenne anche ospite del Festival Bar del 2002. Insomma, un discreto successo che lancerà Alizé non solo nel campo francese ma un po' ovunque. Con questo vi saluto, vi lascio a Francesco Renga, Tracce di te del Sanremo del 2002. Noi ci diamo appuntamento alla prossima puntata sulle onde di Radio Orizzonti in Blu con Nel Blu Dipinto di Blu.

0: propria frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu.
1: Ai gent di ieri,
2: d'incu
1: e de duman,
2: ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9.25
1: e in replica alle 19.10
2: va in onda il
1: Ciccaremo un cicinin con Anna e Anna.

0: In Blu 2000 News.
1: In visita ad Assisi, Papa Leone parla soprattutto ai giovani dei movimenti che si rifiutano di San Francesco. Oggi l'Europa e il mondo cercano in voi nuovi santi, afferma il pontefice, che sappiano abbattere i muri che separano gli esseri umani. Nuova giornata di caldo record in tutta Italia, oggi bollino rosso per tutte le 27 città monitorate, domani aria meno rovente sullo Bolzano, breve tregua nel weekend, ma solamente al nord. Addio a Francesco Guccini, celebre cantautore emiliano, si è spento, 86 anni d'età, unanime il cordoglio nel mondo della musica e della cultura. Anche l'arcidiocesi di Bologna ricorda l'artista che fu protagonista di un viaggio a Auschwitz con alcune scolaresche insieme al cardinale Zuppi. A Domaschi in apertura la visita pastorale di Papa Leone stamattina a Assisi. Nella città che diede i natali a San Francesco, il pontefice ha ricevuto oggi l'ideale abbraccio di migliaia di ragazzi del movimento giovanile francescano giunti in Umbria da ogni parte del mondo. A Assisi c'era per noi Rita Salerno.
2: Leone XIV abbraccia i giovani di Assisi e del mondo per invitarli a costruire la civiltà dell'amore in un mondo dove crescono le contrapposizioni. Ad Assisi, dove è tornato per poche ore, Leone XIV invita i 2000 ragazzi del grande raduno internazionale francescano provenienti da tutta Europa e dal mondo ad abbattere i muri che separano gli esseri umani. Una manciata di ore per rispondere a tre domande di altrettanti ragazzi che gli chiedono come vivere oggi il messaggio rivoluzionario di Cristo e di San Francesco. Il pontefice li invita a vincere la rassegnazione e la paura e ad essere operatori di pace impegnati a servire la vita nei più tragici scenari di morte. Da Assisi, Rita Salerno.
1: E ascoltiamo alcuni degli spunti più significativi dell'omelia di Papa Leone nella messa celebrata stamane nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. Parole di forza e di speranza rivolte soprattutto ai giovani.
3: Cari giovani, oggi l'Europa e il mondo intero cercano in voi nuovi santi. Osate credere nella parola del Vangelo. Diventate umani con la libertà di Gesù Cristo. Abbracciate sorella povertà. Si può non essere compresi persino da quelli di casa, come avvenne a San Francesco. Eppure sottrarsi alla cultura della potenza e abbattere i muri che separano fra loro gli esseri umani non è mai tradire la famiglia, la città, la tradizione, ma liberarle dai loro fantasmi, da nemici inventati per paura e ignoranza, dalla violenza con cui si vorrebbe imporre il proprio piccolo ordine su una realtà che da ogni parte ci supera. Fidarsi di Dio e ritrovare, come Francesco e Chiara, un mondo di fratelli e sorelle da apprezzare e servire, non da sfruttare e dominare. Non un mondo da difendere, ma da abbracciare.
1: Deve essere approvata dal Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale iraniano l'intesa tra Teheran e Muscat per la riapertura dello Stretto di Hormuz. Atteso a breve l'annuncio dell'importante accordo. Antonella Mazzateruel.
4: Forse è la volta buona, o almeno l'inizio. Iran e Oman, i due paesi del Golfo che si affacciano sullo stretto di Hormuz, hanno concordato come riaprire l'importante rotta commerciale chiusa allo scoppio della guerra israelo-statunitense contro Teheran 4 mesi fa, che sta scatenando uno shock energetico internazionale. Secondo indiscrezioni del quotidiano saudita l'Arabia, l'accordo avrà una durata di 60 giorni con l'obiettivo di una ripresa del traffico marittimo e prevede l'interazione con l'Iran per le navi in ingresso, con l'Oman per quelle in uscita. C'è incertezza sui pedaggi inesistenti prima del conflitto, ma gli armatori allarmati, in una lettera firmata da 8 delle più grandi associazioni di navigazione, hanno chiesto all'ONU di opporsi a qualsiasi tipo di pagamento. L'annuncio dell'accordo avverrà nei prossimi giorni. Presto, assicura l'Iran, ci sarà una dichiarazione congiunta, se non si intromettono parti terze, in riferimento a Washington, di cui si attende la reazione sull'intesa raggiunta nel Golfo, che, nota il quotidiano statunitense The New York Times, ratificherebbe di fatto il controllo di Teheran su Hormuz. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: Non si ferma la guerra in Ucraina, con vittime su entrambi i fronti. Sentiamo Giorgia Bresciani.
5: Al largo del porto di Odessa una persona è morta nell'attacco a una nave battente bandiera della Guinea-Bissau che trasportava grano ucraino. Colpita anche una nave cargo tedesca all'indomani del ritrovamento di un drone bomba all'aeroporto di Lipsia, scalo principale per la rotta verso l'Ucraina. Nella regione di Kharkiv un drone ha colpito un veicolo vicino alla stazione ferroviaria di Lozova, uccidendo due dipendenti delle ferrovie e ferendone altri 8. Vittime civili anche nel Donetsk, danneggiata da una bomba una struttura di Save the Children, nella seconda volta che accade. Gli stati membri che dispongono di scorte le mettano a disposizione dell'Ucraina all'appello dell'alta rappresentante dell'Unione Europea Kaya Kallas. Pioggia di droni la notte scorsa anche sulla Russia, che ha riferito di averne abbattuti oltre 600. Non sono stati invece intercettati dal sistema di difesa quelli che hanno ucciso 2 persone nella regione di Bryansk. Colpita anche una delle più grandi raffinerie di petrolio russe nella regione di Yaroslavl. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: Giornata di caldo record in tutta Italia, bollino rosso per tutte le 27 città monitorate, così come domani con la sola eccezione di Bolzano. Fausto Nicastro.
6: Bollino rosso in tutta Italia. Il giorno dell'allerta massima per il caldo in tutte le città è arrivato. Da sud a nord la totalità dei 27 centri monitorati è a livello 3 per i rischi legati alla quarta ondata di calore di quest'estate. L'anticiclone africano impone la sua cappa ormai da una settimana sull'Europa centrale, causando temperature record, notti tropicali, danni ambientali e rischi per la salute. Secondo i meteorologi, questo caldo opprimente allenterà la sua morsa solo tra una decina di giorni, con una breve pausa di qualche ora concessa esclusivamente al nord nel weekend. Domani infatti solo Bolzano scenderà a livello 1 di allerta, mentre sabato 8 agosto saranno già 6 le città che potranno beneficiare di un leggero calo delle temperature. In arrivo però anche qualche temporale sparso. Domani i fenomeni saranno localizzati soprattutto su Alpi, Prealpi e Appennino, ma brevi acquazzoni sono previsti anche in qualche città, soprattutto al nord. Fausto Nicastro, linea allo studio.
1: E il caldo eccessivo di questi mesi fa schizzare in alto prezzi e vendite di condizionatori d'aria e ventilatori. Giuseppe Caporaso.
7: Giornate afose trascorse dagli italiani spesso in compagnia dei condizionatori, giorno e notte per combattere il caldo con il rischio di vedere arrivare bollette salate. Secondo le stime di Assium, l'associazione italiana utility manager dei settori energia e gas, il costo medio per l'utilizzo di condizionatori ed altri dispositivi per il raffrescamento domestico supererà i 400 euro nell'arco della stagione estiva. Il climatizzatore si conferma un acquisto impulsivo, sottolinea poi un report di Assoclima, ed è fortemente influenzato dalle condizioni meteo. In ogni caso, sempre Assoclima sottolinea che nel primo semestre 2026 sono stati venduti 1.650.000 climatizzatori. Il caldo record ha delle ripercussioni anche sui prodotti agroalimentari, perché sta devastando i raccolti di frutta e verdura, riducendone le disponibilità. Eppure, denuncia la Coldiretti, i prezzi pagati ai produttori registrano cali medi del 20%, soprattutto per la frutta, e il reddito delle imprese rischia di collassare. In pratica, i prezzi pagati ai produttori di pere, pesche, susini e albicocche hanno visto un calo tra il 17 e il 34%, ma poi crescono sugli scaffali di negozi e supermercati, penalizzando i consumatori. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: E l'estate torrida scarica purtroppo i suoi effetti anche su istituti penitenziari, che in Italia sono quasi sempre sovraffollati. È il caso anche della casa circondariale di Prato, in Toscana, dove ieri sera è morto un detenuto 32enne nigeriano, probabilmente in seguito a un'aggressione da parte di altri reclusi. Alessio Orlandi.
8: Un trauma cranico con un'emorragia dal naso. In base a una prima ispezione sul corpo fatta dal medico legale, sarebbero queste le cause della morte ieri sera nel carcere di Prato di un detenuto nigeriano di 32 anni. Il giovane si trovava in una camera di sicurezza riservata agli autori di reati sessuali. Secondo quanto riferito dalla procura, sarebbe stato ucciso con un corpo contundente durante una colluttazione con altri 3 reclusi. I magistrati, che indagano per omicidio preterintenzionale, stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e individuare chi abbia scagliato il colpo mortale. Da chiarire anche le ragioni alla base della violenta aggressione contro il 32enne africano, che gli ha provocato anche un'ecchimosi all'interno del labbro superiore e una ferita lacero contusa sul lato sinistro della fronte. Secondo la procura pratese, l'omicidio è avvenuto in un penitenziario, quello della Dogaia, caratterizzato da forte illegalità e da un grave sovraffollamento, 640 detenuti in celle che, in molti casi, ospitano anche 4 persone. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Sottoscritto oggi in via definitiva l'ARAN, il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni centrali per il triennio 2025-2027, mediante l'accordo firmato dall'Agenzia per le Pubbliche Amministrazioni e dalle organizzazioni sindacali rappresentative, interessa circa 200.000 dipendenti di ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici. Entrerà in vigore da domani. 81 anni fa, come oggi, un bombardiere americano sganciava la prima bomba atomica sulla città giapponese di Hiroshima. Il 9 agosto un analogo ordigno nucleare colpì Nagasaki. Oggi in Giappone si è svolta la commemorazione di quella tragica data che cambiò per sempre la storia del mondo. Franco Rossi.
9: Alle 8:15 locali, 1:15 in Italia, con il suono della campana della pace, Hiroshima ha osservato un minuto di silenzio. 81 anni fa il bombardiere americano Enola Gay sganciò sulla città giapponese la prima bomba atomica della storia, provocando la morte di oltre 140.000 persone. Una seconda bomba colpì Nagasaki il 9 agosto e furono 74.000 le vittime. Con la resa incondizionata di Tokyo terminò la Seconda Guerra Mondiale. La cerimonia nel Peace Memorial Park ha visto la partecipazione di circa 50.000 persone con delegazioni da 121 paesi dall'Unione Europea. La premier giapponese Sanae Takaichi ha ribadito l'adesione ai tre principi non nucleari del Giappone, senza però impegnarsi esplicitamente sul loro mantenimento in futuro. La comunità di Sant'Egidio, insieme alla diocesi di Hiroshima e al movimento dei focolari, ha promosso una veglia per la pace di 75 ore dalla 1 di questa mattina fino alle 4 del 9 agosto, che unirà persone del mondo in preghiera per tutte le vittime dei conflitti in corso. Franco Rossi, linea allo studio.
1: Addio a Francesco Guccini. Si è spento a 86 anni il cantautore, padre di successi come La Locomotiva e Dio è morto. Lo ricorda oggi anche l'arcidiocesi di Bologna, Pier Achille Adolfini.
10: Ogni sera passo di danza. Francesco Guccini si è spento stamani a 86 anni nella sua casa di Pavana, nella campagna pistoiese. Nel rispetto delle volontà del cantautore emiliano, i funerali saranno in forma privata, ma per settembre è già stata fissata una commemorazione dell'autore di Auschwitz e Dio è morto. E già oggi ci sono stati omaggi spontanei dei fan. In via Paolo Fabbri a Bologna, dove Guccini ha vissuto sino al 2012, le sue canzoni sono risuonate a tutto volume. Silenzio invece a Pavana, Appennino Tosco Emiliano, dove il cantautore, nato a Modena il 14 giugno 1940, aveva trascorso l'infanzia. Negli anni 70 il trasferimento a Bologna, dove oggi la diocesi lo ricorda per la partecipazione ad alcune iniziative ecclesiali come il viaggio ad Auschwitz insieme al cardinale Zuppi e ai giovani. L'insegnamento, la militanza giornalistica, poi la musica, prima come autore per Caterina Caselli, l'Equipe 84 e i Nomadi, poi come interprete dei suoi testi. Canzoni impegnate, militanza politica e impegno sociale hanno caratterizzato la vita artistica di Guccini, il cantautore con l'eschimo della Locomotiva e Il vecchio e il bambino. Pier Achille Dolfini, linea allo studio.
1: Potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la nostra programmazione sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Davide Dedè in regia, da Andrea Domaschio al microfono, grazie a tutti voi per l'ascolto e buona serata.

Amici, amici di Radio Orizzonti, buonasera a tutti, benvenuti alla nostra trasmissione di A Tutta Musica con Claudio Borroni al microfono e Angelo Sibelli in regia, per farvi ascoltare appunto un gruppo di brani misti, come al solito, partendo dalla musica classica. E la sorpresa di oggi è che avremo quattro grandissimi musicisti italiani, a partire da Rossini, che ci fa ascoltare La Gazza Ladra.

È un grande dispiacere stoppare qui questa magnifica pagina di musica classica, ma purtroppo io ho un problema, ho bisogno di qualcuno che mi spalmi un po' di crema, perché in questi giorni, visto che c'è un sole terribile, no? Mi sono un po' scottato. C'è qualcuno di voi che si propone per ci sono gli Schiantos, che me la spalmano la crema. Prendiamoci questo bellissimo reggae degli Schiantos che si chiama Ti spalmo la crema.

0: mi sento un altro con la crema spalmata. Oggi Emma Stoccolma è in tutti i programmi televisivi, ma qualche anno fa era ancora un po' all'inizio e allora stava cercando di entrare nel mondo della musica e compose insieme ai suoi amici questo brano che si chiama Ménage à Trois.
1: Ménage à trois, pardonne-moi, comme si comme ça, ou la la la.
0: Ecco, abbiamo la possibilità di scoprire questo talento vocale di Emma Stoccolma, che è una grande cantante che dopo aver fatto 7-8 anni di musica lirica si accinge, e dopo aver fatto anche del jazz, e adesso si dà al pop e all'hip pop.

che mi colpisce di questa grandissima cantante è l'intonazione, mi viene da ridere, dai, ma è una roba bestiale. Vabbè, comunque è molto molto simpatica, molto carina, sta al gioco in tutto e ultimamente la sto vedendo qualche mattina con Rai 2 con Luca Barbarossa, molto carina davvero. Ed ora invece facciamo le cose serie, perché abbiamo Ray Charles che ci fa ascoltare il suo capolavoro, anche se non l'ha scritto lui. Sapete chi l'ha scritto? L'ha scritto Augie Carmichael. Siamo all'università e lui ha 22 o 23 anni, sta per terminare il college e gli viene chiesto di comporre un brano dedicato al sud degli Stati Uniti. Quindi lui cosa fece? Aveva, visto che in camera con lui c'era un suo carissimo amico molto bravo nello scrivere, gli chiese di aiutarlo a mettere giù un testo di questa canzone e il pezzo divenne un grande capolavoro cantato da tutti, ma soprattutto da Ray Charles. Augie Carmichael guadagnò tantissimi soldi della CIA statunitense, ma la cosa incredibile è che lui continuò a spedire i soldi di questa canzone che gli ha procurato tanto denaro anche al suo collega, il quale nel frattempo ovviamente si erano lasciati perché l'università era terminata e lui aveva progredito nel campo della sua attività e per una ventina d'anni lui continuava a mandargli i soldi, ma lui questo qua gli dice: senti, però lasciamo perdere, perché tu lo sai che adesso io sono diventato il vicepresidente della First National City Bank, ma lui senza pensarci continuava a mandargli i soldi provenienti dal business di Giorgio Maimai. Però lasciamo le parole a parte e ascoltiamo Ray Charles in Georgia on My Mind.

E dopo questo meraviglioso brano di Augie Carmichael cantato da Ray Charles, non possiamo che avere un grande autore, che è Giuseppe Verdi, con i Lombardi alla prima crociata. O Signore dal tetto natio, ci chiamasti con sacra promessa. Noi siamo corsi all'invito di un Pio. Ma mica devo cantarla io, c'è un coro stupendo che sta arrivando. I Lombardi alla prima crociata.

Un brano veramente straordinario e mi dispiace ma sta per arrivare un grande eminente dell'hip hop, un certo Eminem, che ci fa ascoltare questo brano che si chiama Black Magic. Perché ho detto mi dispiace? Ma perché io non sono un grande amante della hip hop. Però vabbè, però ce l'abbiamo qui nella nostra discoteca e ogni tanto qualcosa dobbiamo metterlo, più che altro perché qualche giovane si può mettere in contatto con noi e quindi ascolterà questo brano di hip hop. Tra l'altro, voi sapete perché si chiama hip hop? Hip-hop, perché il primo hip-hopista aveva il singhiozzo e quindi è diventato così. Si è preso questa sua particolarità per chiamare il genere hip-hop. A voi Eminem con Black Magic.

mic. Now wake up to music to be murdered by like. Insomma, ve lo posso dire proprio schietto schietto: a me l'hip hop, al me piace no. Mentre mi piace Sergio Endrigo, questo grande compositore, sì, d'accordo, un po' triste. Ma sapete che vita che ha dovuto passare, soprattutto nel periodo del 1947, foibe e cose di questo genere? Bene, ci fa ascoltare un brano meraviglioso che ha portato a Sanremo ed è stato cantato insieme a Roberto Carlos. E ebbe un successo incredibile, Canzone per te.

Tra l'altro ricordo che quell'anno per Sanremo scelse proprio il collega brasiliano Roberto Carlos, che ha un modo di cantare molto simile al suo, ovviamente con una tecnica e con una, un modo di cantare completamente diverso, essendo brasiliano e avendo una pronuncia completamente diversa, ma molto molto simile a lui. Ed ora ritorniamo alla musica classica, ancora con un altro compositore italiano, come vi avevo detto, che ci fa ascoltare un adagio. E secondo voi, qual è l'adagio che ci viene più in mente? Ma chiaro, quello di Albinoni.

prontissimo per presentarvi Good Times, Hard Times. Quindi tempi buoni e tempi duri, cioè tempi duri sono quelli di oggi. Benissimo, il cantante si chiama Ray Dalton e ha una caratteristica: non è che non ci vede, ci vede, ma il verde diventa blu, il giallo diventa arancione, insomma. Ray Dalton, a voi.

Ed ora finalmente arriviamo al jazz con Sergio Caputo, un cantautore che mi è sempre piaciuto, ha avuto anche dei momenti grandissimi successi, una ventina d'anni fa circa, con quel famoso brano Sabato Italiano. Oggi invece vi facciamo ascoltare Garibaldi Innamorato, che anche questo qui è un bellissimo brano. Sergio Caputo.

Un brano veramente carino, Late in Jazz, con la sua big band, quindi veramente un bravissimo musicista che adesso è ritornato in Italia e sta ripercorrendo la strada precedente, perché era stato in America per una decina d'anni e si era occupato di smooth jazz. Ritorniamo alla classica con Giovanni Pergolesi, che ci fa ascoltare Stabat Mater.

la Stabat Mater è meravigliosa, però adesso abbiamo bisogno di tirarci un po' su di morale e ci pensano i Queen con Radio Gaga.

E qui c'è il famoso Battimani che Freddie Mercury durante i suoi concerti faceva fare al suo pubblico, veramente un momento esaltante. A proposito, Radio Gaga. Dunque, voi sapete che la signora Germanotta, cioè quindi Lady Gaga, prese il nome Gaga, sapete da che cosa? Proprio da questo brano. Confessò che le piacque così tanto quando lei era ancora molto molto giovane e si fece chiamare Lady Gaga.

Tango. Quando ero piccolo e ascoltavo questo brano, dicevo: ma che cavolo è sto fandango? Purtroppo l'inglese non ce l'avevo ancora come adesso e preferivo ascoltare quella dei come si chiamavano, i Dick Dick. Ho spento già la luce, sono rimasto solo io. Adesso invece ascoltiamo la versione originale dei Procol Harum, A Watershed of Pale.

Questo brano fece il successo dell'organo Hammond, perché effettivamente è stata una delle prime volte che si ascoltava questo suono, organo Hammond con il Leslie che mandava in giro questo suono ecoizzato in una maniera particolare.

Sì, purtroppo ti dobbiamo sfumare, caro Procol Harum, perché sta per arrivare un altro brano jazz con Harry Mancini e la sua Pantera Rosa.

Che bel brano, veramente pulitissimo, grintoso ma pulito estremamente. Avete sentito quella batteria? Che meraviglia! Ed ora vi presento una cantante italiana. Lei si chiama di cognome Ciccone, ma ovviamente il suo nome d'arte è Madonna, con Isla Bonita. Stiamo andando in crescendo, anche se è l'ultimo brano, purtroppo, ma stiamo andando in crescendo.

Cari amici di Radio Orizzonti, con questo brano Claudio Borroni e Angelo Sivelli si congedano da voi, dandovi l'appuntamento alla prossima settimana con questo bellissimo brano di Madonna, Isla Bonita, che mia figlia dice essere Formentera, la sua Isla Bonita. Bene, alla prossima settimana, buona serata a tutti, ciao ciao!

0: Le spezie raccontano. Un programma a cura di
1: Carla
0: e Niva. Ed eccoci qui ancora una volta in vostra compagnia, carissimi ascoltatori, carissime ascoltatrici, soprattutto perché chi pensa alle spezie? Forse qualche cuoco sopraffino, ma in particolare le cuoche abitudinarie come noi, come quelle noi che cucinano tutti i giorni. Dopo aver parlato lungamente di spezie, stavolta entriamo nel vivo. Cominciamo quest'oggi a parlare delle spezie dalla A alla Z, e ce n'è. Per ogni spezia cercheremo di darvi una piccola ricetta semplice. Carla si è data da fare da matti e ecco perché lei è quella che va a cercare le cose interessanti in cucina. Partiamo quest'oggi con la prima spezia, le alghe. Voi direte spezia?
1: Spezia,
0: ma com'è questa faccenda?
1: Ecco,
0: qual è il legame?
1: Qual è il legame? Le alghe, si sa, sono ampiamente usate fresche o secche, soprattutto in Giappone e negli altri paesi orientali, e sono apprezzate proprio per il loro sapore deciso e caratteristico. E mai assaggiate?
0: Io sì.
1: Io no.
0: Ecco. Buone. Una cosa un po' strana, eh?
1: Ecco, le alghe però sono impiegate anche in alcune regioni europee ed entrano soprattutto fresche in preparazioni tradizionali.
0: Per esempio?
1: Per esempio, nelle isole britanniche la lattuga di mare fresca, così viene chiamata, viene ridotta in purea e mescolata con farina d'avena per preparare delle frittelle.
0: Beh, insomma, sembra buono, ragazzi.
1: Sì,
0: e con cosa le accompagna?
1: Il pesce. In Bretagna, poi, una locale alga rossa è ingrediente di una ricetta tradizionale. Si tratta di una gelatina di latte chiamata blanc-manger,
0: cioè
1: bianco mangiare.
0: Oggi le alghe si stanno affermando nella cucina europea con un nuovo ruolo. Tutto è cominciato circa 15 anni fa, quando un intraprendente bretone ebbe l'idea di confrontare le alghe di casa con quelle importate dal Giappone, fino ad allora utilizzate nelle ricette orientali oppure nella cucina vegetariana. Trovò molte affinità e scoprì che le alghe europee potevano arricchire la gamma degli aromi nostrani, offrendo anche vantaggi non trascurabili sul piano dietetico. Perché? Perché non va dimenticato che in passato le alghe ebbero un ruolo alimentare nei momenti di carestia.
1: E da allora, dopo essere passate al vaglio di analisi sanitarie e indagini nutrizionali, alcune alghe europee sono state promosse al rango di aromi, condimenti o, se addirittura essiccate, di vere e proprie spezie.
0: Esatto.
1: E come tali sono utilizzate in modo decisamente creativo da alcuni chef di rango. Per esempio, la lattuga di mare, fatta essiccare e ridotta in fiocchi, serve a preparare un delizioso burro mantecato.
0: Sì, perché non si sente troppo il sapore intenso dell'alga e quindi è proprio molto buono. Un'altra cosa, la porfiria, che è l'alga rossa dal gusto leggermente, ma appena appena affumicato, non è che non pensare a qual tipo il pesce affumicato, no, è appena appena affumicato, ebbene è eccellente con le uova oppure può essere aggiunta la pasta sfoglia.
1: Il finocchio di mare sbriciolato conferisce poi all'avogado un sapore delizioso. E poi c'è la polvere di frusta della strega, che serve a salare e ad aromatizzare i cibi.
0: Bene, questo per quanto riguarda le alghe. E che ricetta ci proponi,
1: allora,
0: Carla?
1: È una ricetta, vediamo se riusciamo a farla fare alle nostre ascoltatrici. Do prima gli ingredienti. La ricetta è tranci, aspetta che leggo la...
0: Leggi il titolo.
1: Pesce San Pietro,
0: Pesce San Pietro, sì, ok.
1: Sulla vellutata di porri e alghe.
0: Oddio, la foto vi posso assicurare che fa venire fame.
1: Ecco, vabbè.
0: Ecco.
1: La vediamo solo io e te.
0: Ecco.
1: Vediamo gli ingredienti.
0: Gli ingredienti,
1: allora,
0: via.
1: Tranci di filetto di pesce San Pietro. Poi l'alga wakame,
0: sì,
1: che è anche chiamata alga da sesamo, ci vogliono 160 grammi. Poi un porro, peperoncino fresco, lo zucchero, aceto di riso, olio di sesamo, burro, sale, pepe e latte 150 grammi.
0: Ok, partiamo.
1: Allora, partiamo.
0: La preparazione, vai adagio perché guarda, io sai che ho delle difficoltà, la devo immaginare.
1: Allora, peliamo le patate, le riduciamo in pezzettini, poi si pulisce il porro e si affetta. Si raccoglie il tutto in una casseruola con una noce di burro, un mestolo di acqua e un pizzico di sale. Si copre e cuoce sul minimo per 13-15 minuti.
0: Finché si diventano morbide, certo. Tutto quanto.
1: Si tolgono dal fuoco, si lasciano intepidire, si unisce il latte, si sala, pepe, sale e si frulla tutto.
0: Ah, col mini pimer, ok. Ecco. Ah, ma non sapevo che col porro.
1: Sì.
0: Bene.
1: Quindi una bella vellutata l'abbiamo preparata.
0: Bene, poi.
1: A questo punto.
0: Allora, bisogna assaggiare l'alga wakame. Se occorre, bisogna arricchire il condimento con olio di sesamo, che ha un gusto molto particolare. Un po' di aceto, qua si consiglia l'aceto di riso, ma uno può avere quello anche, io direi anche quello delicato di mele.
1: Di mele, aceto di mele. Esatto.
0: Un cucchiaino di sesamo bianco, quello che si compra abitualmente, il peperoncino fresco tritato grossolanamente, quindi non in polvere, mettetene poco perché si rischia veramente di sbagliare. E aggiungiamo un pizzico di zucchero. Naturalmente quando si fa tutto questo bisogna poi assaggiare.
1: Certo. Poi, allora, i tranci invece di pesce San Pietro, nel frattempo li abbiamo fatti cuocere al vapore.
0: Sì, per quanto ci vorrà? Dipende da quanto è grosso un
1: sì,
0: trancio, no?
1: I tranci di pesce su 8-10 minuti,
0: sì,
1: ecco. A questo punto,
0: sì,
1: la vellutata che abbiamo preparato prima si mette nei piatti.
0: Bella. Poi
1: ci si mette sopra l'alga,
0: sì,
1: e poi i tranci di pesce San Pietro. Si decora a piacere col peperoncino.
0: Senti, mi sembra che di peperoncino ne abbiamo messo in abbondanza.
1: Ecco.

0: passiamo ora ad un'altra spezia, anice, anice stellato. Cos'è l'anice? L'anice è il frutto di una pianta coltivata soprattutto per il suo profumo pungente, anche per il suo gusto delicato e piacevole. Da dove viene? È originaria dell'Oriente, questa spezia è diffusa in quasi tutte le cucine del mondo e viene utilizzata per conferire gusto a tanti piatti, per esempio piatti di pollo, di coniglio, di maiale, le verdure e anche i dolci. Con il termine anice si identificano anche differenti piante che hanno in comune l'aroma dei semi o dei frutti che all'olfatto sembra quasi identico. Quindi oltre all'anice stellato c'è l'anice bastardo, l'anice verde e l'anice pepato. Vedi Carla che te queste
1: quanto
0: cose...
1: Non le sapevo.
0: Queste spezie sono anche spesso utilizzate per profumare l'alito o come ingrediente per la preparazione del vin brûlé, liquori e dolci speziati.
1: Oh, benissimo.
0: Parliamo della pianta.
1: La pianta. Allora, la pianta dell'anice stellato, e ti lascio a te l'onore di dire come si chiama.
0: Il nome latino è Illicium verum o badiana.
1: Bravissima, è un albero tropicale sempreverde dell'Asia orientale che raggiunge dimensioni notevoli e appartiene alla famiglia proprio delle magnoliacee. Fa i frutti non subito, ci vuole un po', 6 anni.
0: Va bene.
1: Dopo 6 anni. E i suoi fiori però sono bianchi giallognoli, ricordano quelli della magnolia, quindi molto belli, e compaiono in estate. Sono poi seguiti da frutti legnosi e scuri, che nel morire assumono la forma di una stella ad 8 punte, e da qui proprio perché chiamano anice stellato. E queste contengono ognuna un seme lucido.
0: Questa è l'anice stellato. Poi l'anice stellato bastardo, Illicium religiosum, conosciuto anche come anice giapponese o shikimi, è una pianta, come dice chiaramente il nome, che ha origine giapponese e fa parte anche lei della famiglia delle magnoliacee. I suoi frutti sono piccoli, ma diversi, attenzione, da quelli dell'anice stellato. Questi frutti sono tossici, velenosissimi, contengono 2 tossine e un olio essenziale con attività cardiotossica e neurotossica, quindi attenzione a quello che compriamo.
1: Ecco, come abbiamo detto prima, oltre a questi anici, l'anice stellato, sono utilizzati anche altri 2 tipi di anice, quello verde e quello speziato. Vediamo quello verde.
0: Pimpinella anisum.
1: È il frutto di un'erbacea annuale molto coltivata in Occidente e usata in cucina anche per la preparazione di bevande alcoliche, per esempio la sambuca o il pastis, ma soprattutto sono usati i suoi fiori in fitoterapia.
0: E poi abbiamo l'anice pepato o pepe di Sichuan, Xanthoxylium piperizium, una pianta diffusa in Estremo Oriente che fa parte delle rutacee. Alta circa 60 centimetri, piccolina, fiori bianco-gialli di cui si usano i semi maturi, freschi o essiccati o ridotti in polvere, che è il tipico ingrediente della cucina dell'Estremo Oriente.

0: naturalmente ci sono anche altri usi per l'anice. Per esempio, voi non lo sapete, ma è un ottimo antitarme, Carla.
1: Bene.
0: E allontana gli insetti dalla lana, dal cashmere e dagli altri tessuti pregiati. Si può pestare, mettere in sacchetti di velo, da usare anche come profumatore di armadi e cassetti.
1: E poi in cosmesi è usato per profumare saponi e dentifrici.
0: Però ricordiamo che
1: in passato, intorno al 1500, era addirittura usato come esca nella trappola per topi, e proprio da qui deriva il suo nome, il licium, che significa proprio addescamento.
0: Poi naturalmente l'uso culinario. La parte che viene utilizzata dell'anice stellato è il frutto essiccato, macinato, intero o in olio essenziale. Il suo aroma è dolciastro, con un retrogusto che ricorda la menta. È un conosciuto utilizzato dai romani, dai greci, dagli egiziani. È da sempre utilizzato in cucina, come abbiamo detto, per la preparazione di carne, verdure, biscotti. Ricordiamo che in Inghilterra, fin dal XIV secolo, con l'anice stellato si facevano torte e pane, per esempio anche il pan di zenzero e dolci.
1: E con i semi essiccati dell'anice, nella varietà anice verde, si fanno molti liquori, come il Pernod, il Pastis, l'Anisette,
0: il Rack, l'Ozo,
1: la Sambuca, la nostra, e il Mistrà. In Cina poi con l'anice pepato, pepe di Sichuan, si insaporiscono pietanze, si produce la famosa miscela aromatica detta le cinque spezie cinesi.
0: Wow.
1: Insieme a cassia, chiodi di garofano e semi di finocchio. Quando in cucina si usa l'anice stellato, si consiglia di prestare attenzione alla quantità. Infatti non a tutti il suo aroma dolciastro
0: sì, può piacere,
1: gradito.
0: Devo dire la verità, è
1: attenti.
0: Vero. Quali sono, dunque, per usarlo in cucina, però anche qui bisogna saperlo dosare e bisogna utilizzarne molto poco, perché conferisce un tocco diverso ai piatti a base di patate, verdure, arrosti. Non si mette mai in cottura, ma si aggiunge alla fine, proprio poco prima di servire il piatto. I liquori ne abbiamo già parlato, il pastis ve lo ricordate? Nel sud della Francia, in particolar modo in Provenza, si usa a consumare all'ora dell'aperitivo un bicchiere di pastis gelido, che aiuta a rinfrescarsi nelle giornate più calde. L'hai mai assaggiato?
1: No, ha solo una bella gradazione alcolica.
0: Ma un bicchierino, nato nella città di Marsiglia, dove lì sono uomini duri, il pastis ha un'alta gradazione alcolica,
1: 45%. Vabbè. Poi, con il divieto in Francia dell'uso dell'assenzio nel 1916, i maggiori produttori riadattarono la loro ricetta aggiungendo appunto l'anice e lo zucchero e abbassando quindi il tasso alcolico.
0: Certo.
1: E oltre a questa spezia, però, il pastis contiene pepe bianco e nero, cardamomo, salvia, noce moscata, chiodi di garofano, cannella e liquirizia.
0: Ecco, naturalmente si serve accompagnato da una caraffa d'acqua per
1: allungarlo un pochino, vabbè, dai. Poi c'è quell'altro.
0: Lo uso alla versione greca del pastis, un liquore secco a base di succo di mosto d'uva e anice. Anche questo diluito con
1: tutti
0: acqua.
1: Tutti diluiti, ecco. E quindi ormai l'anice viene coltivato con facilità. Occorre però distinguere le zone geografiche in base alla sua tipologia. Quello più diffuso, abbiamo detto che è l'anice stellato, si coltiva in tutto il bacino del Mediterraneo, oltre che in Asia, Sud America, America Centrale. E la sua origine però è la Cina, così come per l'anice pepato. E ultimamente si coltiva anche da noi e soprattutto in Calabria.
0: In Calabria. Quali sono le sue proprietà nutrizionali?
1: Sono molte. Sono soprattutto diuretiche, digestive, antispasmodiche, antibatteriche. È un valido anche coadiuvante in caso di meteorismo, aerofagia, tosse, raffreddamento. È consigliato il suo consumo in tutti i casi, poi anche di pesantezza allo stomaco, gonfiori e soprattutto se di origine nervosa.
0: E per contrastare
1: l'alitosi.
0: Naturalmente,
1: certo.
0: Ci sono in commercio tante tisane che contengono effettivamente l'anice stellato. Thank you.

0: Un po' di curiosità e di storia. L'Arince stellato è molto apprezzato per la sua bella forma di stella. Forse non tutti sanno che è anche usato nelle composizioni chiamate Biedermeier, ispirate cioè a quel tipo di stile di arredamento nato a metà dell'Ottocento, che esalta l'amore per la casa e il piacere di trascorrere il tempo fra gli oggetti creati con il fai da te. Con l'anice stellato si fanno composizioni con fiori secchi, l'hai visto, né, tante volte,
1: sì.
0: Spezie, nastri, che danno anche un gradevole profumo.
1: E le origini storiche di questa spezia sono molto antiche, tanto che le virtù dell'anice sono confermate dal fatto che maestri della medicina come Ippocrate, Celso e Galeno ne consigliavano già l'uso contro i dolori intestinali e l'itterizia.
0: Plinio il Vecchio invece esaltava le proprietà curative nei casi di indigestione e di insonnia. Consigliava in che modo di dormire con alcuni semi di anice sotto il cuscino, e ricordava come una stella d'anice venisse regalata al vincitore dell'annuale corsa delle bighe.
1: E addirittura nell'antica Roma anice, mosto e formaggio erano gli ingredienti di un dolce che si usava a cuocere dentro a foglie d'alloro, usato soprattutto nelle cerimonie nuziali.
0: E l'ultima, proprio un particolare, un'antica leggenda dice che la miscela delle cinque spezie cinesi, di cui l'anice è un componente, sia il risultato di un tentativo di creare una polvere magica che richiamasse i cinque elementi fondamentali cinesi, e cioè acido, amaro, dolce, pungente e salato. E siamo pronti alla nostra ricetta.
1: Ecco, prima di salutarci diamo una bella ricetta. Oggi la do dolce.
0: Oh dai.
1: Dolce. Allora, Monte Bianco si chiama. Ci vuole 1 chilo di castagne, 1 bicchiere di latte, 2 cucchiai di zucchero a velo, 1 cucchiaio di cacao, 1 cucchiaio di semi di anice e 400 grammi di panna montata.
0: Leggero.
1: Un po' ipercalorica.
0: Va bene.
1: Una volta ogni tanto.
0: Sentiamo.
1: Allora, sbucciare le castagne e farle bollire con i semi di anice.
0: Quindi prendono questo gusto.
1: Quando sono cotte, scolarle, togliere la pellicina, rimetterle sul fuoco con il latte, lo zucchero e il cacao.
0: Va bene.
1: Portare quindi a ebollizione, mescolando continuamente perché altrimenti si attacca, con 1 cucchiaio di legno, poi togliere dal fuoco. Passare il tutto, quando sono cotte, quindi nello schiacciapatate, facendo cadere la purea direttamente sul piatto di portata, a formare proprio una montagnetta, per questo è Monte Bianco. Ricoprire tutto
0: con la panna.
1: Di panna, eventualmente anche, se proprio non possiamo farci mancare questo, delle scaglie di cioccolato fondente. E conservare in frigo prima di servire.
0: Mamma, che bontà!
1: Che bontà, va bene.
0: Gusta, carissimi, a questo punto, con questa bontà negli occhi,
1: Noi salutiamo tutti voi e vi aspettiamo alla prossima.
0: Arrivederci.

celebrity. Le celebrità, donne e uomini che sono diventati famosi. Celebrity, un programma ideato e condotto da Gisella Viccardi. Ciao a tutti e bentornati, siete all'ascolto di Radio Orizzonti in Blu, FM88. Ai microfoni Gisella e alla regia Angelo. Il personaggio famoso di oggi è Laura Pausini. E chi non conosce Laura Pausini? È, diciamo, il nostro must have nell'ambito canoro come artista italiana a tutto tondo. Nasce giovedì 16 maggio 1974, dove a Faenza, in Italia ovviamente, è una cantante romagnola. La sua straordinaria voce l'ha portata a essere conosciuta in tutto il mondo e a rappresentare l'Italia come voce italiana all'estero, soprattutto nella seconda metà degli anni 90. E quindi chi ben inizia? Iniziamo proprio con lei, con la sua data di nascita, quindi 16.05.74.

Nasce il 16 maggio 1974 a Faenza e cresce a Solarolo, piccolo paese di campagna in provincia di Ravenna. Da piccola Laura Pausini canta nel coro della sua chiesa.

La sua nascita artistica. Laura colpisce per la potenza della voce. Il produttore Marco Marati la porta nel 1993 al Festival di Sanremo. È qui che il 25 febbraio del 1993 si assiste alla nascita artistica del fenomeno Pausini. Laura canta il brano La solitudine. La canzone le regala un'emozione incredibile, quella di salire sul podio della sezione giovani. È lei la vincitrice. Le classifiche discografiche successive sono la cartina tornasole del suo successo esplosivo. Nello stesso anno esce il suo primo disco omonimo, Laura Pausini, e per regolamento l'anno successivo Laura può concorrere tra i big. Torna così sul palco dell'Ariston e canta Strani amori, aggiudicandosi naturalmente il terzo posto di Sanremo nel 1994. Sono le classifiche discografiche a regalarle ancora una volta la prima posizione, The First. E continuiamo ancora con la sua musica, Angeli nel blu.

il suo successo internazionale, come i più grandi nomi del panorama musicale italiano, come Eros Ramazzotti, Gino Paoli e Zucchero, anche Laura Pausini conquista il mercato discografico estero, che la allontana dall'Italia per circa 2 anni. È soprattutto la Spagna ad apprezzare le sue dolci sonorità della sua musica. Così in breve tempo esce il suo primo disco in lingua spagnola e già nel 1994 dal titolo Laura. La lingua spagnola apre le porte anche al pubblico dell'America Latina. Sono tanti i riconoscimenti che le vengono assegnati proprio da questo momento in poi. Continuiamo con un'altra bellissima canzone, Un giorno senza te.

la sua canzone Strana Amori in versione spagnola sale in vetta alla graduatoria delle Hot Latin Tracks di Billboard. Questo successo la conduce immediatamente al primo posto della classifica delle rivelazioni femminili del 1995. Il secondo posto è per Mariah Carey. Beh, insomma, direi non poco. Nello stesso anno un altro premio, l'Oscar della musica, il World Music Award, le viene consegnato a Monte Carlo per aver venduto il maggior numero di dischi nel mondo. Laura è tra i più apprezzati cantanti di lingua latina presenti in America. Ottiene a Miami il premio Lo Nuestro, cui segue il Globo di Platino, per essere la prima cantante non spagnola ad aver raggiunto il milione di copie vendute in Spagna. Ed ora sentiamo in chiusura la sua canzone La Voce.

Gentili ascoltatori, la trasmissione finisce qui, ma restate sempre sintonizzati sulle frequenze di Radio Orizzonti in Blu, FM 88, la radio che ascolta me.

0: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!
1: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti.

0: Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero della luce contempliamo il battesimo di Gesù nel fiume Giordano. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: guarisci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel secondo mistero della luce, contempliamo il mutamento dell'acqua in vino alle nozze di Cana. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano.

0: sangue. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel terzo mistero della luce, contempliamo l'annunzio del Regno di Dio e l'invito alla conversione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quarto mistero della luce contempliamo la trasfigurazione di Gesù sul monte Tabor. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quinto mistero della luce, contempliamo l'istituzione del sacramento dell'Eucaristia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: In comunione con il Santo Padre il Papa, preghiamo secondo le sue e nostre intenzioni.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo

0: i debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i doni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi, che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Di cuore invochiamo la benedizione del Signore su voi tutti, sulle nostre famiglie, sulla nostra comunità, sul mondo intero. Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: Kyrie eleison,
0: Kyrie eleison,
1: Kyrie eleison. Per i meriti e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.

0: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
2: Firma anche tu per donare il tuo 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu quando compili la dichiarazione dei redditi nella casella del 5 per 1000 a sostegno degli enti del terzo settore. Poni la tua firma e compila il codice fiscale di Radio Orizzonti in Blu 0328 2390 123. Firma per donare il 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu.
3: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Fame is a Gun, Edison Ray, 2025.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blu Radio.
1: Oma, Rocco Hunt, Noemi, 2025.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: I Won't Let the Sun Go Down on Me. Nick Kershaw, 1984.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Relax, Frankie Goes to Hollywood, 1984.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Waterfront, Simple Minds, 1983.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blu Radio.
1: Figli delle stelle, Alan Sorrenti, 1977.

0: meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Tranqui Funky, articolo 31, 1996.
2: J.H. e DJ Jed ancora insieme e siamo tornati.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Yeke Yeke, Moricante, 1988.

Fuori c'è la guerra e dormi, ma qui ci penso io a te. Vorrei che non tremassi come me. Ho visto piangere un gigante, figurati se non piango io.

Non ricordo più chi sono e quando ho consumato la mia vita, mentre vedo gli occhi ed il sorriso di una faccia sconosciuta, eppure so di aver viaggiato a lungo su una strada che mi

0: che fine ha fatto la mia vita.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Talk.
1: Scarica il tondo rosa. Scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store. Cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in blu.
2: La nostra trasmissione si può riascoltare in podcast sulla nostra app Radio Orizzonti e sul nostro sito www.

Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica.

0: Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Ascolti Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Parlarti di quello che sento mi sembra impossibile, perché non esistono parole per dirti cosa sei per me. Tu mi hai

volte ci siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato quelle cicatrici che non può guarire.

perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

Se solo avessi potuto cambiare il mondo all'improvviso, avrei bruciato l'accidia immemore che porta il tempo.